Radio Da Vinci Frank, rimani in contatto con noi 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

grande amore, quel viso d'angelo bruciava l'anima, ma il suo fidanzato pompiere tutte le fiamme dell'amore mi innaffiò.

tu sei troppo piccolo, tu sei troppo tenero, la verità è questa qua. Nennè mi parlò dell'amore, un mare limpido e senza nuvole, però non sapeva nuotare e con la flotta giapponese si imbarcò.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Sono le 5 e 17 minuti.

0: meteo che ti fa sorridere.
1: Ciao, ecco le previsioni meteo per questa settimana al nord. Lunedì 18 maggio, si parte con il piede sbagliato. Il cielo sarà molto nuvoloso su quasi tutto il nord, con piogge sparse soprattutto sulle Alpi e a nord-ovest. Martedì 19 maggio, le nuvole ancora protagoniste. Il sole giocherà a nascondino e ci sarà il rischio di qualche pioggerellina intermittente, specialmente in pianura. Le temperature restano freschine. Mercoledì 20, finalmente si respira. Le nuvole iniziano a diradarsi e lasciano spazio ad ampie schiarite. Il sole torna a farsi vedere, scaldando il pomeriggio. Giovedì 21 maggio. Bellissima giornata di sole su tutto il nord Italia. Cieli sereni e poco nuvolosi e temperature in netto aumento. Sembrerà quasi estate. Venerdì 22. Il venerdì inizia bene con il sole, ma attenzione al pomeriggio. L'aria calda accumulata potrebbe far scattare qualche rapido temporale improvviso, specialmente sulle zone vicine alle montagne. Sabato 23, domenica 24. Sabato ottimo per i tuffi, poi giri in bici, tanto sole e clima perfetto. Domenica, attenzione, potrebbe riavvicinarsi un po' di instabilità con qualche acquazzone passeggero nel pomeriggio. E adesso la linea va ad Antonella per le previsioni meteo del Centro Italia.
2: Grazie Mimmo, ed eccoci con il meteo del Centro Italia per questa settimana. E lo diciamo subito, senza girarci intorno, maggio quest'anno ha un caratterino tutto suo. Sole, pioggia, sembra un film con troppi colpi di scena e noi siamo qui per raccontarvelo. Andiamo! Lunedì 18 maggio apre la settimana con un sospiro di sollievo. Dopo il fine settimana un po' bagnato, torna il sereno su quasi tutta la fascia centrale, con temperature tra i 17 e i 21 gradi. Martedì 19 torna a fare un po' il difficile, nuvole in aumento e probabilità di pioggia su gran parte del centro. Le temperature restano stabili, ma l'atmosfera è quella tipica delle giornate incerte. Sai che potrebbe piovere, non sai quando e ti tocca portare l'ombrello anche se pesa e occupa posto nello zaino. Mercoledì 20 ritorna il sereno, niente pioggia e temperatura in decisa salita fino ai 26 gradi. Il tipo di giornata in cui vorreste essere ovunque, tranne che in classe, lo capiamo. Però ci siete quasi, dai, portate almeno l'acqua fresca nello zaino. Giovedì 21 e venerdì 22 maggio confermano il bel tempo. Ancora sole e temperature stabili tra i 21 e i 24 gradi. La settimana scolastica si chiude con il sorriso. Sabato 23 e domenica 24 maggio sarà un weekend soleggiato e particolarmente caldo. Ma occhio a non sentirvi già in vacanza, c'è da fare ancora un ultimissimo sforzo, la chiusura del quadrimestre è vicina. Questo era il meteo per il centro, ora passo la linea alla bravissima Marica che ci aggiorna sul meteo del sud.
3: Ringrazio Antonella per la linea. E noi siamo pronti per vedere che tempo farà questa settimana nel sud Italia. Tra un compito e un intervallo, ecco le nostre previsioni dal 18 al 24 maggio. Le giornate si allungano sempre di più, il sole si fa sentire e a scuola la voglia di fare lezione in cortile diventa sempre più forte. La settimana avrà un'atmosfera decisamente primaverile, con tante ore di luce e temperature in graduale aumento. Purtroppo però spesso ci saranno nuvole e piogge, ma niente paura, si alterneranno a diversi momenti soleggiati. Le temperature saranno piuttosto miti, massime tra i 23 e i 27 gradi e minime fra i 16 e i 18 gradi. Le mattine saranno piacevoli e i pomeriggi inizieranno ad avere un sapore quasi estivo, soprattutto nelle zone costiere. Il vento resterà generalmente debole, con qualche rinforzo solo a tratti lungo il mare. Nel complesso, un clima da fine anno scolastico. E questo era il meteo della MBF, la nostra radio scolastica, con un occhio al cielo e uno al registro elettronico. Ciao a tutti e alla prossima puntata!

Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

0: E su queste splendide note di Dexter Brighton, Creative Commons Music, e che ripartiamo con un nuovo percorso, un percorso che ci vede convocare. Ora proviamo a fare una diretta con il primo che capita.
1: Oh,
0: sì. Che bella, allora, notizia. intanto siamo qui trasmettendo dalla web radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci Franchi di Torino. In studio, come al solito, c'è Tony e Rocco.
1: Okay.
0: E stavo cercando di farmi venire qualche idea su chi provare a invitare, ecco, così estemporaneamente, perché il bello di questa trasmissione che porta il titolo di
1: lo sbadiglio
0: del criceto, cioè una cosa fenomenale. Poi un giorno vi racconteremo anche come è nato questo titolo qua. E quindi avevamo già detto che nel nostro format praticamente abbiamo la possibilità, così all'improvviso, di mandare un invito a qualcuno. Dopodiché vediamo cosa succede. Allora, facciamo così. O se per te va bene, io creo ora subito un invito con... No, non te lo dico. Non te lo dico, ma lo creo...
1: Se scendessi qui il monitor, potrei avere anche la visione di quello che accade nel tuo monitor.
0: No, perché se accendiamo anche il tuo monitor, non vedi quello che accade nel mio monitor, ma vedi quello che accade naturalmente in regia. Cioè, è diverso, questo è diverso. Allora, stavo tentando di, nella speranza che ci sia. Allora, guarda, vediamo se accetta, vediamo se accetta. Invito inviato, vediamo cosa succede, vediamo.
1: Posso immaginare che tu abbia inviato questo invito.
0: Allora, se accettano scommesse, vai.
1: Penso ad un collega che oggi era impegnato in un suo riposo, il professor Di Matteo.
0: No, sei fuori strada.
1: Io devo intuire che tu hai cambiato sesso, che stai chiamando qualcosa, una collega di sesso femminile.
0: No, nemmeno. Sul sesso, se un collega di sesso maschile.
1: Ah, quindi vado un po', vediamo, tento
0: con un altro nome.
1: Il mitico Sergio Galfo?
0: È in classe, non possiamo disturbare mentre si fa lezione.
1: A questo diciamo che molti dei nostri colleghi sono in classe, quindi
0: appunto. Ma c'è qualcuno che poc'anzi ho visto andare
1: verso il bar. Okay,
0: ma perché aveva l'ora buca, non è che uno non lavori, ci mancherebbe altro.
1: Sì, ho capito che così di spalle che non c'è neanche, capito?
0: Ma perché avevo visto che
1: non ci ha dato nessun tipo di confidenza, continuava
0: esatto.
1: Perseguito verso il bar, proprio, senza voltare le spalle.
0: Vedi che non ci ha nemmeno degnati di controllare la mail.
1: Io direi di insistere anche con un messaggio.
0: Insistiamo?
1: Sì, io direi proprio di insistere.
0: Allora, facciamo così. Gli scrivo un messaggino.
1: Se poi non risponde, io lo chiamo proprio direttamente.
0: Ok, ho scritto, guarda la mail. Vediamo cosa succede.
1: Vediamo.
0: Nel frattempo, lasciamo andare questo Dexter Brighton con Live Green Alone.
1: Oh,
0: c'è un'altra parolina prima che non mi viene, cioè proprio... Ok, vai.

0: Ragazzi, ragazzi, giù la musica. Allora, si è collegato. Ora vediamo l'audio, perché è un macello l'audio, ho sentito già prima.
1: Sì, sì.
0: Allora, vorrei solo, Giovanni, vorrei solo dirti che in questo momento ti trovi in diretta. Quindi, ci senti? Fammi un ok se ci senti. Si sente bene, forte e chiaro? Ok, non ti dico come ti vediamo noi,
1: Beh, l'immagine è veramente splendida.
0: Un'immagine splendida di quel faccino, eh?
1: Sì.
0: Va bene. Allora, provo ad accendere il microfono, eh? Vediamo cosa si può sentire. Vai, puoi parlare.
2: Buongiorno a tutti.
0: Si sente benissimo, guarda, si sente
2: veramente bene.
0: Sì, si sente bene. Allora, volevo dirti che praticamente in questo format nostro, che si chiama
1: lo sbadiglio del criceto,
0: cioè, capito? Questa è la nostra trasmissione, lo sbadiglio del criceto. Praticamente il format prevede, sostanzialmente noi convochiamo via Meet un collega, un amico, e gli poniamo alcune domande esistenziali.
2: Vai.
0: Ok?
1: Quindi è pronto per esistere il nostro Tommy?
0: Tommy, sei pronto?
2: Perché sono in questa scuola? Questa è la domanda, vero?
0: Ecco, la prima domanda potrebbe essere: perché tu scegli costantemente, anno dopo anno e anche imperterrito, questa scuola e la metti proprio come prima nelle 150?
2: Ma semplicemente per i colleghi. Colleghi, l'ambiente, i ragazzi. Forse prima i ragazzi.
0: È bello lavorare
2: con questi ragazzi.
0: È bello lavorare con questi ragazzi. Questa è una cosa veramente bella,
1: Guarda, mi ha stupito.
0: Mi ha stupito veramente.
1: Ha stupito.
0: Praticamente ho visto Tony con la lacrimuccia, Ho visto Tony con la lacrimuccia.
1: Mi hai fatto emozionare.
2: È un tipo che si emoziona, però vuole bene ai ragazzi.
1: Mi hai fatto emozionare, guarda.
0: No, proprio...
1: Che, di più anche il nostro collega, so che è anche la funzione strumentale per i viaggi di istruzione. Insieme alla diciamo ormai veterana Carmelina Cutri.
2: Carmelina,
0: ecco, vedi, una delle nostre prossime
2: uscite,
0: una delle nostre prossime trasmissioni inviteremo Carmelina,
2: pezzo importante. Guarda, sta per arrivare, se vuoi te la prendo in diretta.
0: Però diglielo,
1: diciamo
0: che siamo in diretta.
1: Meriterebbe uno spazio tutto suo.
0: Sì, gli daremo uno spazio tutto suo, certamente.
2: Carmelina,
0: che sei in diretta.
2: Buongiorno
1: Carmelina.
2: Siamo in diretta.
0: Ciao Carmelina, ciao.
3: Ciao.
2: Anna ha appena dichiarato di fare un'intervista solo con te. Ciao.
3: No, grazie.
2: Dov'ero?
3: No.
0: Diciamo...
1: Carmelina, in quanto veterana di questa scuola... Una docente che risulta molto attiva, meriti uno spazio tutto tuo.
2: Esclusiva.
0: No, ma il problema principale è che come inviato, Giovanni, sei proprio una chiavica, Cioè, come inviato sei una chiavica. Cioè, noi stiamo anche cercando ora i nostri inviati sul campo, capisci?
2: Allora io ho già un nome da proporti.
0: Chi è? Dicelo.
2: Bifulco.
0: No, ma lui non può. Non può.
1: Già qui dentro alla console.
0: Lui è il co-conduttore della trasmissione lo sbadiglio del criceto.
1: Il format è nostro,
0: non è che lo posso mandare fuori. Noi stiamo cercando di creare la nostra redazione, che naturalmente ha l'inviato esterno.
2: Ma interessante, perché non farlo fare a un ragazzo? Il ragazzo, secondo me, un ragazzo potrebbe essere interessante. E mi aggiungo, visto per i viaggi di istruzione, potremmo fare un piccolo format. Cosa ne penso dopo? Tipo un post viaggio, cosa mi è piaciuto di più, cosa mi è piaciuto di meno. Visto che è una parte centrale il viaggio di istruzione.
0: O addirittura un collegamento diretto durante l'uscita didattica.
2: Conto che la prossima venerdì le ragazze andranno all'acquario e sarebbe bello fare proprio un'intervista all'interno dell'acquario.
0: Bene,
1: sì, perché in quell'occasione mi sa che come accompagnatore abbiamo il nostro collega
0: Giovanni
1: Galfo. Insieme alla collega Ottaviani.
2: Che comunque si potrà organizzare, è bello. Guardate, vi faccio vedere un secondo il professore Di Talone.
1: Ah, bene, potevi anche risparmiare.
0: Ecco, questa ce la potevi veramente risparmiare. Cioè, guarda.
2: Ma come? Un punto fermo di questa scuola.
0: No, va bene, io avrei tantissime cose da dire. Esatto. Pensa che io, naturalmente, sarei anche il suo tutor. Cioè, capisci a me.
2: Siamo in diretta con la Web Radio. Ti saluta il pubblico della Web Radio della Chiara.
1: Ma
0: cioè, come inviato speciale proprio, guarda.
2: No.
1: Cioè, ha anche il cappello, Vitalone.
0: Ha il cappello stamattina, Vitalone?
2: No, non ce l'ha.
0: Perché la temperatura si è leggermente alzata.
2: Mi aspetto un tocco di classe da lui.
0: Che tocco? In che senso?
2: Un foulard.
1: Bene.
0: Cioè, tu calcola che talmente fa caldo oggi che abbiamo notato il nostro, diciamo, un collega che è qui in studio con noi, non ha diritto di parola, però è in studio con noi.
1: Ma io gliela darei la parola.
0: Ah, vuoi dargli la parola?
1: Sì, assolutamente.
0: Guarda che per dargli la parola basta schiacciare un tastino,
1: Io concederei.
0: Concediamo?
1: Sì.
0: Lo salutiamo così.
1: Lo salutiamo anche per...
4: Sono le 10.
0: Ecco, senti, ecco, che sono le 10.
2: Infatti io volevo fare un saluto con il nostro punto fermo, il nostro Raffaele.
0: Raffaele, un nome alla garanzia.
1: Lamberti.
0: Ecco.
2: Buongiorno. Sì, bravi ragazzi, tutti i colleghi, anche quelli che stanno antipatici, perché non è detto sono tutti simpatici.
5: Ma a me mi stanno, fin quando non mi fanno nulla mi stanno tutti simpatici.
2: Esatto.
0: Bene. Dopo questa, diciamo che veramente... Ma scusami, tra quattro minuti, che sarebbero l'ora che finisce l'intervallo, non dovresti andare in classe?
2: Oh, allora...
5: Sta parlando con lei,
2: però guarda un attimo, guarda. Secondo me, guarda l'analogia. Da Raffaele a Giuseppe, guardate.
0: Oh, stamattina, guarda.
2: Comunque, a volte, secondo me, ci sono dei fratelli lontani.
5: Dici?
2: Sì, mi sono pigliato un po'.
5: Ce l'ho separato.
2: Cioè, guarda che la nascita.
0: Sono gemelli separati alla nascita.
1: Si sono rincontrati
0: qua.
2: Esatto.
0: Hai presente il film L'8 e il 9?
2: Sì.
1: Il 7 e l'8.
0: Il 7 e l'8 era. Io sono andato avanti di un numero, giustamente, perché quello era già andato.
2: E Berrati per provare.
0: Io vorrei dirvi che siamo in diretta.
1: Vi ricordo che noi siamo in diretta.
0: Buongiorno.
2: Abbiamo un invito speciale.
0: Queste sì che sono delle bellissime presenze in questo istituto, eh? Non la tua faccia, Giovanni. Ma questa.
2: Hai in diretta al nostro Rocco?
0: No, volevo dirvi che siamo veramente in diretta con il nostro appuntamento, lo sbadiglio del criceto. C'è una cosa senza senso proprio. Pensate che la stiamo anche registrando, sta trasmissione.
1: Potrete poi rivederla,
0: risentirla. Siamo in radio.
2: Le immagini non ce le abbiamo. Allora vi salutiamo che dobbiamo andare in classe,
0: ecco,
2: a fare il nostro vero lavoro.
0: Sarebbe anche doveroso e utile. Vorrei salutare la collega Danila, che è lì, le capito, vedo.
1: La nostra funzione strumentale
0: che in questi giorni è molto impegnata con il sistema Invalsi, ok? Vorrei ricordarti, Dani, non c'entra niente con tutto il resto, ma anche il computer che non andava è stato rigorosamente sistemato questa mattina.
2: Allora vi ringraziamo, auguriamo una buona giornata.
0: Noi ringraziamo te, ti diciamo anche tutti i tuoi invitati, ti diciamo che come inviato speciale non ci hai stupito, non ci ha stupito, ma lo terremmo in considerazione.
2: Vi ringrazio allora.
0: Ti teniamo in considerazione.
2: Saluto dalla sala professori.
0: Chi c'è stamattina là? Chi c'è? Dora? C'è Dora? Che altro c'è che non vedo?
2: C'è la professoressa Giannone, c'è la professoressa Monti, c'è il professor, sì, la web radio,
0: c'è la professoressa Monti, cioè un nome e una garanzia.
1: Assolutamente.
2: Stiamo registrando, vi ricordo
0: E siamo anche in diretta, oltre a registrare, quindi significa che se stiamo registrando questa trasmissione può essere tranquillamente riascoltata, eh? Cioè tu pensa come ci siamo messi, che fortuna che avranno i posteri, giusto? Oh. Dopo questa affermazione ha guadagnato tre punti.
1: inizia ad entrare nel ruolo.
0: Sì, allora dal nostro inviato dalla sala professori, che sta a quattro piani più giù, dal nostro studio di trasmissione,
1: prof Tumminello.
0: Un abbraccio,
1: un
0: ciao.
1: Abbraccio a tutti voi.
0: E un abbraccio a tutti voi. Ok, grazie. Ciao. Bene, questa è andata, però era rimasto e dovevamo almeno salutare. Almeno salutare, puoi parlare, se tu parli al microfono ti sentono e registriamo, eccolo.
4: Salute
0: qua.
4: Ciao a tutti, sono il professore Tarantino Michele, insegno materie STEM a scuola, matematica e scienza.
0: Che professionalità.
4: Questa è la prima diretta a cui partecipo.
0: Ma la prima diretta della tua vita?
4: Della mia vita, no. Ho qualche piccola esperienza di qualche amico che aveva delle radio. Diciamo delle radio nei paesi, no? E quindi mi hanno invitato a parlare di altri argomenti, specialmente di ambiente, perché io mi occupo di ambiente.
0: Ecco, vedi, buona Michele, potrebbe essere per esempio un'altra trasmissione dello sbaglio di Lio del Criceto dove parleremo di ambiente.
4: Benissimo.
0: Al
4: prof posso...
0: È interessante. Co-conduttore, prendiamo nota di questo.
4: Posso suggerire la data, il 5 di giugno, perché è la giornata nazionale e mondiale sull'ambiente.
0: Ok, bene, possiamo prendere nota che il 5 giugno noi faremo questa trasmissione rigorosamente in diretta.
4: Benissimo.
0: Dove non saranno come tutti i format e preparate domande o quant'altro, ma tutto ciò che noi tiriamo fuori in questa trasmissione è in diretta, sotto tutti i punti di vista. Trasmissione proprio allo sbando totale.
4: Live. Rigorosamente live,
0: dove tutti gli invitati saranno invitati al momento, uno, due, tre, questa mattina ci fermiamo solo a uno,
1: Assolutamente, basta.
0: Perché? Basta uno, anche perché tutto ciò è nato che bisognava aggiornare stamattina il sistema operativo del PC.
4: Un saluto veloce, ringrazio il prof. Macri e il prof. Bifulco dell'occasione. Alla prossima.
0: Grazie a te. Ti auguriamo naturalmente un buon lavoro e noi riprendiamo con la nostra trasmissione lo sbadiglio del Criceto. Mentre il PC si riaggiorna e c'è Michele che parla sottofondo, io con la cuffia non sento, mi levo la cuffia, prego, certamente ci mancherebbe altro, fai come se fosse casa tua il mio cassetto, e quindi nella frattempo si sta aggiornando rigorosamente l'unità, la console centrale, e noi andiamo avanti con la nostra trasmissione.
1: Bene, diciamo adesso è esaudito il desiderio del nostro collega Tarantino.
0: Che voleva. Sì, però ha avuto un'ottima idea che la reputo anche molto molto utile. Lo inviteremo in questa giornata e incominceremo a fare delle domande. Le domande come vengono, senza, sì, senza la necessità di dover come dire, preparare nulla, perché la cosa più bella è proprio quella: non preparare nulla.
1: Va bene.
0: Quindi, ora un attimo e poi passeremo ai saluti per questa trasmissione. Ci ascoltiamo un piccolissimo brano musicale e a frappè.

0: Eccoci qua, rieccoci per dire la sincera verità. Avete ascoltato questo frammento del pezzo di Virch Rog, Verstack.
1: Incredibile.
0: Incredibile, veramente. Ogni istante, non ogni giorno, ogni istante di più, la mia pronuncia migliora. Con la lingua inglese migliora. Migliora. Che fa? Mi prende in giro pure. Ok, la mia pronuncia migliora. Bene. Allora, noi, come dire, vi salutiamo.
1: Salutiamo.
0: Diamo appuntamento ai prossimi appuntamenti. Noi diamo appuntamento ai prossimi appuntamenti
1: che non hanno una data ben precisa, ma
0: è quello il bello dello sbadiglio del criceto. Se in quel momento il criceto sbadiglia, noi ci siamo.
1: Sì, assolutamente.
0: Se lui dorme, noi ci siamo.
1: Sì, perché quando non ci siamo, il criceto
0: dorme. Ok. Quindi ora noi che facciamo? Noi vi salutiamo, vi ringraziamo, ricordandovi che se volete contattarci, l'indirizzo email dove scriverci le vostre impressioni, le vostre idee, o anche nel caso in cui qualcuno di voi volesse partecipare in diretta alla nostra trasmissione, l'indirizzo email è webradio@icdavincifranche.edo.it. Vi risponderemo e vi inviteremo. Vi inviteremo come inviati speciali della nostra trasmissione, che lascio dire il titolo a Tony, vai!
1: Lo sbadiglio del criceto.
0: È una poesia questo titolo. Sì. È una poesia, però dovremmo chiudere, cioè, perché altrimenti sì, noi andremo avanti un'altra mezz'ora solo per dire cretinate che ci vengono bene.
1: Sì.
0: Ma sì, proprio. Va bene, allora, un saluto a tutti voi. E una risentirci al più presto possibile con lo sbadiglio del
1: criceto. Buona giornata.

0: Buongiorno. Non mi ricordo più quello che dovevo dire, ma ho preso in mano la situazione e volevo fare una specifica su una cosa molto importante della radio RDF. Abbiamo scoperto che è un acronimo non di quello che pensate voi, ma è di Radio Domenico Fazzari. Quindi ho preso in mano tutta la puntata. Adesso farò io la puntata sui detti, la puntata su Murzupino, perché Murzupino è una cosa che ancora nessuno sa. E poi 351 040, ho bisogno di aiuto, non c'è nessuno davvero, non so più cosa devo dire. Posso leggere una poesia? Una poesia del nostro, ascoltate quanto è.
1: Mimmo,
0: buongiorno.
1: Buongiorno a te. Cosa stai facendo? Noi siamo in diretta.
2: Ci siamo.
1: Siamo in diretta. Questa è la decima puntata di,
0: sì,
1: della trasmissione.
0: Della trasmissione.
2: A modo tuo.
0: Ognuno a modo suo. Sì,
2: poi
0: sempre.
2: Facciamo delle puntualizzazioni. La parola Gurzupinu è stata già indovinata. Quattro puntate fa.
0: Sì. Quella che era Zolle, giusto?
1: No, questa è RDF, cioè
0: Radio
2: Da Vinci Franca.
0: Ah, io pensavo fosse
1: era intitolata a te.
0: Vabbè, ma almeno abbiamo gli sgabelli oggi, quindi
2: manco quelli sono ancora arrivati.
0: L'asta del microfono funziona, tutto a posto.
2: Allora, gentilmente, possiamo mettere le cose a posto?
1: Ma io direi che lui può comunque oggi iniziare, cioè, perché lui, ti ho inviato la tua scaletta
2: personalizzata.
1: Vedrai che ti è arrivato un messaggio.
0: C'è scritto Domenico sulla scala.
1: No, e noi oggi, il detto di oggi, lo facciamo dire a te, quindi inizia la tua rubrica nelle lingue del mondo.
0: Sì.
1: Quindi, prego.
0: Cosa?
1: Apri WhatsApp, vai sul mio contatto.
0: Che non ti ho memorizzato.
1: No, mi hai memorizzato. Guarda bene.
0: Allora. 340. Ah, no. Tu sei questo del Murales. Oh.
2: Hai capito?
0: Ho capito. Ah, che devo fare?
1: Quella è un'altra tua invenzione. Lo stavo dicendo un'altra parola, ma
2: No.
1: Ho detto tua invenzione.
0: Se funzionasse il monitor me lo potresti mandare sul monitor, però va bene. Quindi leggiamo il detto in portoghese per iniziare.
2: Bene,
1: benissimo.
0: Voce non pode cumanare seu corcau.
2: Non ho capito l'ultima parola.
1: Chissà perché anche questo sembra.
0: Sicurcau.
1: È molto Catanzaro Lido. Anche
0: bene.
1: Questo.
0: Ovest, però. Ovest.
1: Sì. Uscita 18 bis.
0: E poi in spagnolo non puedes controllar tu corazón. In inglese you can't command your heart.
2: Sì.
0: In francese on ne put pass commande
1: on the put
0: son care
2: on the put care. Era un calciatore belga on the put.
0: In tedesco se non alterate questo momento importante. Scusate.
1: Tedesco è una lingua, scusa, una lingua imperiale.
0: Du kannst dein Herz nicht befegen.
1: Mi sei sembrata la signorina Rottermeier per un momento.
0: La cugina. In cinese ni wa fa ze conven di
2: sì. Cinese.
0: Così.
1: Da dove ci è venuta questa idea, Rocco? Doveva rimanere tutto com'era?
2: Non lo so, cioè. Beh, andiamo avanti. Però c'è una grossa novità,
1: C'è sempre.
2: C'è sempre.
0: In giapponese giungi coro con toro su koto wa dekanai. Scusate la leve flessione indiana.
1: E infine
0: manca, aspetta, c'è, cioè, il rumeno che sa buono mare di mercuria. Per chiudere a carichi paca attacca. Ed è finito.
2: Cosa sarebbe?
0: L'indiano, lingua madre.
2: Comunque io vorrei rientrare dopo questi 5 minuti
1: di follia
2: pura. Vorrei rientrare sulle cose serie e passare gentilmente la linea Giovanni. E sottolineiamo che oggi effettivamente a un certo punto della trasmissione, più o meno a metà, abbiamo veramente una grande, grande novità. Anzi, oggi di novità ne abbiamo due.
1: La prima è questa.
2: No.
1: Questa che lui ha introdotto.
2: No, cioè,
0: quello è un incidente di percorso.
2: Questo è stato un incidente di percorso, effettivamente. E comunque ho raccontato baggianate, perché il numero di telefono
1: Lo ricordi tu, perché oggi è importante ricordare il numero.
2: Importantissimo. Il numero di telefono è 351-42-78040. Potete scriverci tranquillamente oppure mandarci il vostro audio WhatsApp. Bene, allora passo la linea a Giovanni, che
0: mi sta minacciando con un coltello. Devo stare zitto, vabbè.
2: Che ci porta in...
1: La tensione si taglia col coltello.
2: Che ci porta in...
1: sulla retta via,
2: in situazioni più culturalmente elevate.
0: Elevate.
2: Allora,
1: oggi con voi vorrei riprendere un po' il filone della scorsa puntata, con un detto che ci riporta alla sfera amorosa. E il detto di oggi è: al cuor non si comanda. Si tratta di un nuovo proverbio italiano. Dicevo, si tratta di un noto proverbio italiano di cui non si conosce l'autore, ma che potrebbe essere giunto a noi per un'usanza dell'antico Egitto. Tra l'altro, il legame tra cuore e amore non è del tutto fantasioso, anzi, il cuore segue il ritmo delle emozioni, perché è la pompa che irrora il sangue ai vari organi ed è direttamente implicato in tutti quei processi che riguardano l'emotività. E quando si provano certe sensazioni, il cuore batte più velocemente. Quindi potrebbe essere questo il motivo principale per cui il cuore viene associato all'amore. Il simbolo potrebbe anche essere nato nell'antichità, in particolar modo nell'antico Egitto, perché già presso gli Egizi era molto comune l'usanza di inumare i cadaveri e svuotarli dei loro organi. Solo un organo rimaneva all'interno dei corpi, e questo era proprio il cuore del defunto, che poi sarebbe stato pesato con una piuma per capire appunto la purezza dell'animo del defunto. In realtà il noto detto "al cuor non si comanda" è arrivato nella nostra letteratura, nella nostra lingua, grazie a un noto poeta che è Umberto Saba, il quale scrive una canzone dedicata alla sua cara donna, cioè Livia, una poesia che tra poco vi leggerò. Ma prima di dirvi questo, voglio soffermarmi anche sul fatto che il detto probabilmente avrebbe origini anche risalenti alla letteratura latina, in particolar modo al concetto dell'amor cecus. L'amor cecus è appunto il concetto dell'amore cieco, cioè dell'amore che affronta tutto nonostante gli ostacoli, che va al di là di tutte le barriere che si possono appunto imporre sul cammino. E io, a questo proposito, prima di leggervi la poesia di Umberto Saba, vorrei farvi ascoltare una canzone, se il mio direttore è d'accordo. A me viene in mente una canzone meravigliosa di Gianna Nannini, che è una cantante straordinaria che ha fatto gran parte della storia della musica italiana, e questa canzone si intitola "Sei nell'anima". Ce l'abbiamo, direttore?
2: Naturalmente sì, e facciamo partire "Sei nell'anima" di Gianna Nannini. Buon ascolto.

0: meravigliosa canzone di
1: bellissima.
0: Gianna Nannini.
1: Bellissimo.
2: Salutiamo Gianna con grande affetto.
0: Ci ascolta sempre.
2: Sì, ascolta sempre.
0: Ci ascolta sempre. Piano, calma e sangue freddo. Calma.
3: Non sono stato io, mi sembrerà strano, ma non è colpa mia.
2: E stranamente oggi non stai giocando con l'asta del microfono ancora.
0: No, perché l'ha rotta già la volta scorsa.
3: Ormai in effetti mi hai ricordato questa cosa. ma perché oggi sono
2: non
3: comodo.
2: Dovevo farlo.
3: Sono comodo sul mio sgabello, sono su YouTube e sono anche con il mio gallone di acqua. Quindi abbiamo esattamente tutto quello che
0: serve. Praticamente ci sta prendendo in giro.
3: Sì, assolutamente. Come vi siete?
0: Mimmo. Bene. Allora, vogliamo andare avanti?
3: Sì, Murzupino, la parola del...
0: No.
3: No.
2: Benvenuti su Radio Domenico Farsi.
0: Allora, Gurzupino
3: è stata
0: è stata già indovinata circa 4 puntate fa. E quindi un mese fa all'incirca.
3: Ah, vabbè, in un mese uno le cose le dimentica. Cioè non...
0: Questa è stata è andata.
3: Dove? Non si sa. Vabbè, da qualche parte.
0: Da qualche parte è andata. Vogliamo far continuare Giovanni?
3: Sì.
0: Con cose serie.
3: Vai, Giovanni. Vai.
2: Riprenderei proprio dalla poesia di Umberto Saba, dove compare per la prima volta il detto "al cuor non si comanda". Dico, son vile. E tu, se m'ami, tanto sia benedetta la nostra viltà. Ma di baciarti non mi sento stanco. E chi si stanca di felicità? Ti dico, Lina, col nostro passato, amarci adesso, quali oblii domanda? Tu mi rispondi, al cuor non si comanda. E quel che è stato, dico. Chissà se saprò perdonarmi, se più mai ti vedrò quella di prima. Dici, in alto mi vuoi nella tua stima? Questo tu devi amarmi. La poesia di Umberto Saba è, direi...
3: Che,
2: cosa ne, no, io voglio sentire un parere di Mimmo, perché
3: no,
2: io
3: è stato...
0: anche perché io sono senza parole.
3: No, io ce l'ho, è veramente bello che lui abbia dedicato questi versi a una collina.
2: A una collina?
0: No,
2: cioè, no, è Umberto Saba, io non c'entro niente.
3: Ma non parlava di una collina?
2: Di una collina, sì, di quella, dell'Ermocolle di Leopardi.
0: No, la collina dei ciliegi, quella di Battisti.
2: Quella di Battisti, Battisti.
3: Collina, cioè, avevi detto. No, non era una collina. Rileggi i versi, c'è la parola collina, giusto?
2: Devo rileggerla?
3: Sì,
2: si parla di stima.
0: Stima.
3: Non c'è nessuna collina.
2: Non c'è nessuna, no. Non so dove l'hai ascoltata. Vabbè, no.
0: Ma stava ascoltando un altro canale.
2: Sì, forse un altro canale
3: forse
2: di questa.
3: Sì. Beh, sì, allora sì, l'ha dedicata ai monti e va bene lo stesso.
0: Sì, no, stava ascoltando Radio Domenico Fazzari,
3: RDF.
0: Noi siamo RDF, ma quella... Radio Da Vinci Frank.
3: Limitazione.
0: Non è limitazione, noi siamo quella reale. Che risponde al numero di telefono 351-4278040. Ecco, questo se lo ricorda. Non c'entra l'uno, no. È prima.
3: Io cerco sempre di sabotare il numero, ecco.
0: Sì, così non ci arriva mai nulla. Infatti è arrivato qualcosa. Vedi che
2: chi
0: non
2: è?
0: Vedi. Ti dico, aspetta un attimo.
3: Porta la spesa, compra anche il pane. Ecco cosa ci arriva.
0: Allora, buongiorno a tutti voi. Volevo farvi i complimenti per questo fantastico viaggio tra le lingue del mondo. È stato entusiasmante. Quindi
2: complimenti a RDF.
0: Complimenti a Mimmo. Perché poi...
3: Esatto.
0: Allora, io ignoro naturalmente il nome di questo signore, di questa splendida signora che ti fa i complimenti o ci fa i complimenti.
3: No, li farà sicuramente a me, se vuole specificare. Per voi non c'è motivo di fare i complimenti, quindi,
2: perché tu hai anche introdotto la trasmissione, quindi
3: li incasso io totalmente i complimenti.
0: Sì. Senti, ma vuoi dire qualcosa, vuoi rispondere?
3: Dipende in quale lingua, facciamoci scrivere in quale lingua dobbiamo rispondere, se è una lingua, un dialetto, quello che
0: secondo
3: preferisce.
0: Me è l'indiano,
3: sì,
0: quella
3: vuole
0: madre.
3: Una risposta.
0: Baraka
3: di cuore, ti chi prepara.
2: C'è il di cuore.
0: Ma perché di cuore in italiano e tutto il resto?
3: Perché alcune parole vengono tradotte.
0: Non vengono
3: tradotte. Quando
0: nomi,
3: sei in Italia, esatto. Tipo parole, cuore, sole, forchetta, cucchiaio.
0: Coltello.
3: Dove vige questa regola, okay. Che se sei in Italia le devi dire
0: le
3: così.
0: Le devi dire così. Come i nomi propri.
3: Come i nomi propri.
0: Sai che cos'è il nome proprio?
3: Sì. È il nome Luigi, Mario, Antonio.
2: Meno male. Non ci speravo.
0: Manco io.
3: E Marco sono dei nomi propri. Poi tutti gli altri no.
0: In che senso?
3: Sì, i nomi, se andate sul dizionario, il Treccani però.
2: Perché poi ci sono i quattro cani.
0: I cinque gatti.
3: Esatto, lì poi andate sotto la voce Mario, nome proprio Luigi, tu invece vai sotto la voce Carlo, nome e basta. Nome,
0: sotto nome la voce basta. Rocco, cosa c'è scritto? Scusa.
3: Rocco c'è scritto Rocco e basta. Nome, basta. No, è un nome.
2: È un direttore.
0: Ah, c'è scritto direttore sulla Treccani.
3: Sì, e poi c'è un altro Rocco che fa un altro, è un attore. Rocco Papaleo. ma voi
2: salutiamo siete... Rocco Papaleo.
3: Ma guarda che poi
0: grandissimo,
3: ma voi
0: nostro conterraneo.
2: Ma è della Basilicata.
0: C'è sud sempre
3: ho visto il gelo. Un attimo, ho visto il gelo.
0: No, visto la battuta della volta scorsa che io ho capito la sera.
3: Ma il professore Vinci l'ha capita subito. Appena mi ha visto,
0: anzi,
3: mi ha fatto un applauso.
0: Un grande saluto.
3: Grande saluto.
0: Il professor Vinci che ci sta seguendo, se vuole scriverci,
3: sì.
0: E dire la sua, naturalmente.
2: Ciao Samuele.
0: 351-427-8040 per Samuele. Allora, no, dico, la volta scorsa, io riascoltandoci in...
3: il gioco di vocali,
0: intendi? In differita, diciamo così, sì. Che erano le 9, giusto? Sì. Martedì scorso, a un certo punto ho cominciato a ridere da solo e ho compreso la battuta che tu hai
3: quella
0: fatto.
3: Sulle vocali.
2: Ma io l'avevo capita, non ti ho detto niente,
0: no,
2: perché altrimenti
0: no.
2: Penso che ce ne saremmo andati.
3: No, mi avrebbe proprio cacciato, non solo.
0: No, ma una cosa senza senso, cioè io l'ho capita quasi 12
3: ma
0: ore
3: Ma io
0: dopo.
3: In realtà l'ho capita dopo che me l'ha spiegata.
2: Meno male che
3: Samuele.
2: C'è stata questa confusione ecco. di vocali.
3: Ma non l'avevo capita neanch'io, eh.
0: Ah, l'avevi fatta così tanto
3: Sì.
0: Non era voluta la cosa, no assolutissimamente. Vabbè, passiamo a destra, a sinistra, da destra a sinistra, da sinistra a destra.
2: Ci stiamo avvicinando alla parte clou di questa trasmissione. E
0: vuoi anticipare qualcosa?
2: No, non anticipo niente. Però io vorrei.
0: Teniamo la suspense.
2: Vorrei che venga qui vicino a me il nostro super ospite di oggi.
0: Ah, vedi che una prima novità.
2: Questa è la prima novità.
0: Svelando.
3: Ecco perché era qui il signore.
0: Hai capito? C'era questo signore seduto sul nostro salottino che Domenico dice. Che è venuto a fare? Ha pagato un biglietto di ingresso per assistere a questa
3: visto
0: meravigliosa trasmissione.
2: No, è stato costretto a venire perché oggi c'è anche un riferimento artistico, essendo lui un esperto di storia dell'arte, l'abbiamo voluto ospitare.
0: Quindi però diciamo che questa è la prima delle grosse sorprese della giornata.
2: Sì.
0: Ok, la prima è...
2: E qui con noi oggi abbiamo il professor Del Vecchio, prego professore.
4: Buonasera.
2: Allora, prima di lasciare la parola, vuole dire qualcosa? Vai, di qualcosa.
4: No, prego, continua.
2: Allora,
3: si stanno fidanzando nel frattempo, no, sono molto vicini.
0: Ah, in che senso?
3: Siccome io sono inutile, vai.
2: Prima di lasciare la parola... al professor Del Vecchio, vi dico quello che stiamo per fare. Io adesso leggerò a voi una storia che ho reinterpretato e vorrei che dopo di me il professore ci facesse una analisi brevissima di un'opera artistica che riprende la storia di questo mito, che è il mito di Amore e Psiche, che vuole proprio riflettere sulla forza dell'amore, su una forza che sconvolge e che supera qualsiasi ostacolo e qualsiasi barriera. Inizio io a seguire il professore. C'era una volta una ragazza così bella che la sua presenza sembrava fermare il tempo. Psiche non era solo ammirata, era venerata, quasi fosse una dea. E proprio questo fu l'inizio della sua sventura. Perché la bellezza, quando oscura anche gli dèi, può diventare una colpa. Gli uomini dimenticarono di pregare l'amore stesso, e l'amore, ferito nell'orgoglio, decise di punirla. Ma il destino, come spesso accade, si diverte a capovolgere i piani. Quando amore la vide, non riuscì a condannarla. Si ferì da solo con una delle sue frecce, e invece di distruggerla, se ne innamorò perdutamente. Psiche, intanto, venne abbandonata su una montagna, promessa sposa a una creatura mostruosa che nessuno aveva mai visto. Tremante, con il cuore spezzato e senza più speranza, si lasciò portare dal vento e si ritrovò in un palazzo incantato, fatto di silenzi e sussurri. Ogni notte, nel buio, qualcuno veniva da lei, una presenza gentile, una voce calda, mani che la sfioravano come se fosse fragile luce. Era amore, ma Psiche non poteva vederlo. Lui le impose una sola regola: non cercare mai di guardarlo. Era, e per un po' bastò così. Psiche imparò ad amare quella presenza invisibile, si fidava di lui, si abbandonava a quella dolce oscurità. Ma nel suo cuore cresceva una domanda, piccola e insistente: chi sei? Le sue sorelle, divorate dall'invidia, alimentarono quel dubbio fino a farlo diventare paura. E se fosse un mostro? Le sussurrarono. E se ti stesse ingannando? Così una notte, con le mani tremanti, Psiche accese una lampada. La luce rivelò un volto bellissimo, più luminoso di qualsiasi sogno. Era amore, il suo amore. Ma una goccia d'olio cadde dalla lampada e lo svegliò. Nei suoi occhi non c'era rabbia, ma dolore, un dolore profondo, silenzioso. «Non ti fidavi di me», disse piano, e sparì. Il palazzo svanì. Il calore, la voce, tutto scomparve. Psiche rimase sola, più sola di quanto fosse mai stata. Da quel momento iniziò il suo viaggio. Camminò senza sosta attraverso terre e sofferenze, affrontò prove impossibili imposte da una dea crudele, separare semi impossibili da distinguere, raccogliere lana da creature feroci, scendere persino nel regno dei morti. Ogni passo era una ferita, ogni prova un peso che spezzava il corpo e l'anima. Eppure non si fermò, perché amare davvero significa anche questo, continuare anche quando tutto sembra perduto. Alla fine, stremata, Psiche cadde in un sonno profondo, quasi una morte. Aveva dato tutto, ma l'amore non aveva mai smesso di amarla. Amore tornò da lei, la trovò immobile, fragile come un sogno sul punto di svanire, la sfiorò e la risvegliò, non con rabbia, non con rimprovero, ma con perdono, perché l'amore vero non è perfetto, è fatto di errori, di paura, di cadute, ma è anche capace di rialzarsi. E questa volta non ci furono più segreti. Psiche venne resa immortale, non per la sua bellezza, ma per il suo coraggio di amare nonostante tutto. E amore rimase con lei alla luce del giorno, senza più ombre tra loro. E forse è questo il senso della storia, che amare significa fidarsi, cadere, perdersi e avere ancora la forza di cercarsi fino a ritrovarsi davvero.
3: Beh, che dire, bellissima descrizione. Ecco, potremmo concentrarci un attimo, mi avvicino al microfono, mi arriva dalla regia questa, concentrarci un attimo su l'opera di Canova, emblematica in questo senso, perché, vabbè, piccole date, piccole breve, grazie Giovanni per l'immagine, perché il nostro modus operandi vuole l'immagine davanti a noi. Piccola, vabbè, introduzione tecnica, opera del 1787-1793, si trova all'interno, è conservata all'interno del Louvre a Parigi,
5: una seconda invece copia l'Ermitage di San Pietroburgo, ma questo non ci interessa più di tanto, nel senso che quello che vogliamo un attimo andare a estrapolare da quest'opera è proprio quello che è stato letto, cioè dal nostro amico Giovanni, anzi per cui vi ringrazio anche Rocco e Domenico per avermi voluto qui. E, guardando l'opera emerge proprio questo, cioè emerge secondo me il processo che crea l'amore, o meglio il viaggio che crea l'amore. Come procedeva Canova nel realizzare le opere? Andava dal bozzetto, quindi sostanzialmente da una folgorazione intuitiva iniziale, per arrivare poi a una forma pura, quindi dal bozzetto alla scultura in marmo. Ed è emblematico in senso lato proprio per il processo invece allo stesso modo dell'amore stesso, no? C'è il colpo di fulmine, c'è l'innamoramento vero e proprio, e poi pian piano una sublimazione, una purezza, un arrivo alla purezza. E il gruppo scultoreo è veramente un equilibrio, ma che è raggiunto proprio dopo un processo creativo insomma lungo. E che cosa si nota? Ora, se l'avesse davanti l'opera sarebbe molto meglio, però spero che possiate insomma guardarla, osservarla. L'attimo colto è proprio il momento in cui Psiche viene raccolta da amore, ancora quasi in volo, lui poggia semplicemente un ginocchio e c'è il momento del bacio, però ancora non avviene, quindi le labbra sono avvicinate ma non unite, quindi è un attimo che precede il bacio. E che cosa va a raffigurare Canova? Proprio quell'attimo sensuale, quella morbidezza, quella sinuosità che fanno appunto dell'opera un tutt'uno e che ancora rimandano a qualcosa di romantico, anche se Canova è un neoclassico declamato per la storia dell'arte. Quindi quella delicatezza, quell'equilibrio struggente raggiunto dopo un processo lungo, che è emblematico, che è come proprio il processo dell'amore, secondo me. E ridò la parola, spero di essere stato esaustivo e emozionante, cosa mi è stata chiesta, però
2: veramente io mi sono ritrovato davanti alla scultura al Louvre, qualcosa di magnifico, ma proprio il momento, come hai detto tu, che coglie Canova, il momento che precede il bacio. E io ti ringrazio, professor Del Vecchio, Francesco, per
0: grazie Francesco veramente aver grazie
2: fatto parte di questa puntata. Grazie mille.
5: E buon proseguimento.
2: Grazie.
0: Francesco, è stato veramente fantastico poter ascoltare delle cose entusiasmanti. Domenico, tu un attimo
3: sì, io posso...
0: di serietà.
3: Sì.
0: Visto che sei un artista anche tu.
3: Giusto una parentesi. Avevo ripreso Amore e Psiche.
0: Sì.
3: Durante la mia tesi di dottorato, quando ho fatto il dottorato, e l'avevo paragonata allo stretto di Messina.
0: In che senso, scusa?
3: Non me lo ricordo più. La prossima volta ve lo faccio. Ve lo racconto.
2: Non ho capito.
3: Avevo paragonato Amore e Psiche
2: allo stretto di Messina.
3: Allo stretto di Messina. Tu dici come mai? Come
2: sulla tua tesi di laurea?
3: Di dottorato, no, di laurea.
2: Di allora, dottorato.
3: Però poi vi riproporrò un estratto in un momento di serietà più in là.
0: No, non sapevo che
2: ma siamo...
0: di questo. Noi ci teniamo a un momento di serietà. Nel frattempo, però, dobbiamo salutare alcuni dei nostri ascoltatori
2: che ci hanno scritto.
0: Naturalmente, salutiamo Fiorella.
2: Ciao Fiorella.
0: Salutiamo Concetta.
2: Ciao Concetta.
0: Salutiamo Santo.
2: Ciao Santo.
0: E la nostra Marica.
3: Marica
0: che si è collegata. Che un saluto particolare però per Mimmo.
3: Oh, okay. Grande Marica. Ricambio il
0: un
3: saluto
0: grande
3: particolare.
0: Saluto all'amica Rosalba che ci sta ascoltando.
2: Ciao Rosalba.
0: Che aspetta la novità, la seconda novità.
2: Che mi sa che...
0: Stiamo per arrivare, e credo che in un certo qual modo il nostro Giovanni oggi abbia voluto creare un filo conduttore, un filo rouge, si dice così?
2: Sì, un fil rouge.
0: Un fil rouge. Sai che cos'è il fil rouge?
2: Sì, tu, ma perché tu vai a fare questo?
3: È un tipico dolce della Campania.
2: Perfetto.
3: Un fil rouge.
2: A base di?
3: A base di mango, papaya, piante tipiche.
2: E avocado.
3: Frutti tipici.
0: Frutti tipici della Campania.
3: Della Campania. Sì, sì. A Battipaglia tu fai l'autostrada, mango e papaya ovunque.
0: Ananas pure ci saranno.
3: Gli ananas andando un po' più in alto, salendo verso Catanzaro. Ecco, lì
0: salendo verso Catanzaro. Perché Salerno e Catanzaro sono proprio attaccati.
3: Sono prossime,
0: sì. Le province limitrofe,
3: limitrofe
0: dice così.
3: Sì.
0: Ah, bene. Comunque, per continuare, io cederei veramente la linea nuovamente a Giovanni per le cose serie.
3: Ma volevo parlarvi del mio libro che avevo scritto su Amore Psiche, non vi interessa più. Ho fatto anche canzone. Ho fatto anche una canzone.
0: E a proposito di canzoni, vedi com'è?
3: A proposito di canzoni. Io ho scritto anche una poesia su Amore Schipe.
0: Senti,
3: dimmi. Allora, poi ve le leggerò tutte in un momento di serietà.
0: Non volevi ora.
3: No, adesso non me le ricordo. Non mi ricordo come si intitola il mio libro. Quindi,
0: non ti ricordo come si intitola il libro?
3: Me lo sono dimenticato.
0: Noi però ci ricordiamo.
3: Cioè,
0: come ti chiami, ti ricordi?
3: RDF mi chiamo io.
0: Si chiama RDF.
2: Quello è il codice fiscale.
0: RDF 351-427-80-401-1. Che non c'è.
3: Senza l'uno,
0: mi raccomando. Va bene, Giovanni, cioè cederei nuovamente la linea a te per la prosecuzione di questa trasmissione. Lo smanettone lì sta cercando qualcosa sul computer, non riesco a capire cosa. Perché...
2: Ma non siamo ancora arrivati al momento clou.
0: Ah, non siamo ancora arrivati?
2: No,
0: al
2: dico, siamo, non siamo. No, okay, non il momento so, io... clou era adesso.
0: Oh, adesso?
2: Ma lo dovevi introdurre tu il momento clou?
0: Io?
2: Perché io non saprei come introdurre questo momento, quindi.
0: Allora, tu non sapresti come introdurre il momento. Mimmo, allora, una cosa devi fare, Mimmo, non ti devi spostare. Non giocare con l'asta. Allora, Mimmo,
2: questo è un momento delicato.
0: Questo è un momento veramente delicato.
3: Sì, allora. Volete parlare del mio libro su Amore Psiche? No.
0: No.
3: Della mia canzone?
0: No. Allora, ti scrivono al cellulare, dai che noi dobbiamo andare nella gabbia, ma se aspettate 3 minuti ancora prima di andare in gabbia, non parlavo con chi scrive con qui i messaggi, sì, mi sembra una cosa, poi la spieghiamo più tardi,
3: animali,
0: in gabbia. No, nulla di tutto ciò. Allora, se voi aspettate un attimino, introduciamo una grandissima novità. Allora, Mimmo, tu lo sai che io cosa sono?
3: Tu sei Rocco, non l'attore, ma Rocco il direttore.
0: No, cosa fai di professione? Io sono un
3: un tuttofare, diciamo. Tu fai.
0: Cosa insegno io teoricamente?
3: Tu insegni musica,
0: ecco,
3: sì,
0: quindi
3: sì.
0: Sono un
3: muscoloso.
0: No, non sono muscoloso, cioè, sono normale, non sono muscoloso, cioè,
3: un fisico normale. No, sai, sei un fisico, ecco.
0: Sono un fisico, sono un musicista. O sono un musicista.
3: Ci siamo arrivati.
0: Io sono un musicista, quindi che faccio? Scrivo là.
3: La barca va, lasciala andare.
0: Sì, ha scritto lui finché la barca
3: il campanello suonerà.
0: Suona campanello, che poi ti apro.
3: San Martino,
0: eccetera. Allora, io sono un musicista,
3: sì,
0: giustamente?
3: Sì.
0: E quindi scrivo della musica.
3: Pensavo della fuga, no? Della
0: no,
3: musica.
0: Quella, la fuga è Bach, l'arte della fuga. Allora,
2: non riusciamo ad essere seri anche
3: vici,
2: in questo
3: vici
2: momento.
3: All'ascolto, allora, vici che intervengo.
0: Qui stiamo entrando veramente in un pezzo di trasmissione caldissimo, serio.
2: Io sto sudando freddo.
0: Anche perché, glielo diciamo così, lo speriamo. Allora,
3: mi avete cacciato, è l'ultimo giorno. Va bene, avete lui il sostituto, è che è ancora qui.
0: Ma
3: potevate evitare magari in diretta, però.
0: No, allora, non ti abbiamo cacciato, ok? Allora, io sono un musicista.
3: Sì, cosa ho detto?
0: Ok, naturalmente nella mia carriera, diciamo così, da musicista, ho scritto, arrangiato, ho fatto tante cosine, eccetera, eccetera, ma ultimamente ho preso a riscrivere musica leggera.
3: Leggera, perché tu dici me la porto al lavoro, non è...
0: Sì, diciamo che la signora musica leggera. La signora musica leggera, me la porto dietro.
3: Esatto.
0: Così, perché è leggera.
3: Leggera, appunto, no? Trekking, può fare tutto.
0: Sì, poi c'è,
2: così come una 24 ore.
0: Poi adesso come i computer portatili, i tablet.
3: Ottimo.
0: Allora, Mimmo, quindi musica leggera, le canzoni classiche, sai, quelle che si ascoltano in radio.
3: Sì, okay. Sì.
0: Naturalmente, fino a qualche tempo fa, io mi scrivevo i testi. Mi scrivevo la musica, me la cantavo, me la suonavo, pubblico zero.
3: Ma c'eri già tu?
0: Bastavo io. Ora, con il qui presente Giovanni, abbiamo aperto un nuovo sodalizio. I nuovi.
2: Non ha capito cos'è un sodalizio.
3: Ecco, bravo.
2: Già ho visto i suoi occhi sgranati.
0: Facciamo una cosa. Tagliamo la testa al toro. Ora noi vi facciamo ascoltare un pezzo musicale. Dopodiché spieghiamo tutto il resto.
3: Lo spiego io, mi raccomando, lasciate in mano tutto.
0: Allora, lasciamo l'ascolto. Ok? Lasciamo tutto l'ascolto. Mi raccomando, ragazzi, ascoltate tranquillamente questo brano musicale e poi i commenti a dopo, mi raccomando. Ok? Bye.

0: Ed eccoci qua, siamo tornati.
1: Che cosa abbiamo combinato?
2: Virgola.
0: Allora.
1: Sì, ma adesso mi interrogate, lo so.
0: Hai capito qualcosa di tutto ciò?
1: Sì.
0: E spiegacelo.
1: Il tuo parere conta più di qualsiasi altro.
0: No, prima devi capire il tutto.
1: Sì,
0: poi
1: prima devi capire che cosa è successo.
0: Esatto.
1: Il tema è sempre quello della collina. Quindi ci sono questi due che vanno in collina. Sì. A un certo punto si perdono. E lui la chiama, sì. Lei o lei chiama lui, ora questo è...
2: Quella è un'altra canzone.
0: Quella è la collina dei ciliegi.
1: Ah, ecco, perché non era quella. No.
0: Allora, noi non abbiamo detto il titolo, non abbiamo detto nulla, naturalmente.
2: No, non abbiamo detto praticamente nulla.
0: Allora, quindi quello che cercavamo di dire prima, Mimmo, intanto salutiamo e ringraziamo che ci stanno scrivendo... Siete bravissimi, viva la fuga, un
1: viva
0: abbraccio.
1: La fuga.
0: C'è scritto così, viva la fuga.
1: Meno male. Feedback.
0: Feedback, l'ho precisato.
1: Feedback.
0: Allora, ritornando a noi. Intanto il titolo di questo brano che abbiamo appena ascoltato lo faccio dire da Giovanni.
2: Il titolo del brano è Non servono parole.
0: Non servono parole. Allora,
1: se qualcuno si è arrabbiato, quindi rispondo.
0: Non servono le parole. Allora, le parole in questo caso sono di Giovanni.
1: Sì,
0: lui.
1: Giovanni.
0: E la musica è mia.
1: Oh, avete fatto un sodalizio, diciamo.
0: Abbiamo fatto questo sodalizio.
1: Oh.
0: Quindi, e il brano che apre.
1: Ma vi sposerete prima o poi? No,
0: no,
1: no,
0: questo.
1: No. Potrebbe, cioè, sarei venuto un volentieri al matrimonio.
0: No.
1: Testimone di questo.
0: No.
1: No.
2: Il massimo che posso fare è andare a fare le pulizie a casa sua.
0: Ma non ci tengo perché non gioia idea. Noi lavoriamo così, cioè ci scambiamo queste idee o telefonicamente o mediante WhatsApp o mediante le email, ok? E sempre Concetta, sempre viva, perché scrivono i messaggi, però è meglio non commentare ciò che scrivono, parlando di cose serie. E
1: quindi devo tacere.
0: Taci. Allora, a questo brano che porta il titolo di Non servono parole, che non sarà comunque il titolo dell'album che stiamo per realizzare.
1: Farete anche un tour?
0: No, non ci pensiamo.
2: Io non canto.
0: No.
1: Siete tipo Battisti e Mogol.
2: Bravo. Che complimento che ci ha fatto. Una volta tanto una buona parola per noi.
1: Giocavano nella spalla.
0: Il nostro esperto linguista.
2: Hai sentito, ha detto giocavano nella spalla.
0: E ora sì.
1: Perché Battisti e Mogol è come amore e psiche,
0: psiche.
1: Giusto,
0: stessa cosa,
1: ecco,
0: proprio,
1: di cui ho scritto un libro.
0: Tre
1: canzoni.
0: Sì, edito da tre canzoni.
1: Quindi esatto. Il signor Tre Canzoni.
2: Una si chiama Amore, l'altra si chiama Psiche, e l'altra speriamo che ce la fanno.
1: È senza l'accento, quindi l'amore non è Psiche, no.
0: No, non c'è
1: senza l'accento.
0: Sono due persone, Mimmo. Allora,
2: Il professor Del Vecchio ci ha commentato anche il gruppo scultoreo.
1: Chi ha parlato qualcuno prima? Io stavo...
0: Prima di te, quando tu eri seduto appollaiato sulla
2: in dormiveglia
0: sul salotto di Chiara.
1: Ok.
0: E quindi era questo. Comunque, ritornando a noi,
1: sì.
0: Il brano.
1: Sì.
0: Cosa ti sembra come primo ascolto? Perché

0: Per a tutti, bel testo e bellissima interpretazione. E grazie. Io ringrazio personalmente, grazie. Perché il cantante, indovina chi è il cantante?
1: Il cantante è un signore che l'ho visto stamattina, è venuto a prendere in,
0: sì, va bene, allora...
1: Io non sono, lo escludo, a meno che non mi avete fatto cantare non me lo ricordo, no.
0: E non ti ricordi perché forse avevi bevuto.
1: Quello è molto probabile. Giovanni scrive Coca-Cola, è molto probabile. Giovanni scrive i testi e quindi
0: Giovanni scrive i testi.
1: Rimane
0: sì.
1: Biful, no, tu.
0: Esatto. Io scrivo le musiche.
1: Sì.
0: Arrangio.
1: Dici, vabbè,
2: non si arrangia.
0: Non mi arrangio, le arrangio.
1: Si arrangiano loro, quindi
0: sì, fanno tutto da sole praticamente, no?
1: Questo
0: ok, dopodiché dopo
1: dei grandi dilemmi della mia vita, non so perché le musiche si arrangiano e cosa è la piega, la differenza tra piega e taglio. Il resto so tutto,
0: sì,
1: tutto.
0: Comunque questo è, diciamo, è il primo brano che abbiamo deciso così insieme a Giovanni di presentare oggi.
1: Sì.
0: Ok, a breve naturalmente pensate che non è stato ancora manco depositato in SIAE e lo depositeremo
2: in questi giorni.
0: Poi ne abbiamo tantissime altre
2: su cui stiamo lavorando,
0: cose che erano già pronte ma che Giovanni ci ha messo le sue sapienti mani sul testo,
1: sì.
0: E quindi stiamo lavorando anche su quello lì, cose che rimarranno così com'erano,
1: sì.
0: Perché... come dire, già incise,
1: sì.
0: Già arrangiate, già pronte, e quindi
1: si sono arrangiate.
0: Sì, diciamo, non le voglio.
2: Ma non vuoi svelare il titolo dell'album?
0: No. L'unica cosa che possiamo fare è inserire una canzone a puntata fin quando andremo in onda, in modo da arrivare, perché prima o poi arriveremo alla pubblicazione. Naturalmente sui social non abbiamo nessun tipo di velleità in merito, ecco, voglio dire. Noi vogliamo solo esclusivamente portare
1: l'arte d'arrangiarsi in giro.
0: L'arte d'arrangiarsi, no,
2: l'arte per l'arte.
0: Il sentimento che si prova quando si scrivono determinati testi o determinate musiche, perché devi avere anche un'anima particolare in un determinato momento della tua vita per poter produrre delle cose carine.
1: Certo, l'assenzio vi potrebbe aiutare, avete un po' di assenzio pure questo
2: sicuramente
0: ci aiuta. Oggi però
2: dal quarto
0: abbiamo,
2: piano
0: come dire, sì, tergiversato, siamo arrivati quasi alla fine perché manca poco alla chiusura, non abbiamo detto nulla nelle lingue tranne
1: quella parte
0: iniziale che è stata veramente breve. E non abbiamo detto nulla in merito alla parola nascosta che
2: è ancora da indovinare,
0: la cecagna.
2: Cos'è la cecagna? Scriveteci al prego numero
1: 351 47
0: niente. Però stavolta è arrivato fino alla quarta cifra corretta.
1: Oh, davvero?
0: Sì,
1: 45
0: 351 42
1: 42
0: 78
1: 0
0: 4 0. Ok? Però vedi che comunque in ogni caso qualcuno riesce
1: in qualche modo,
0: perché
1: non aggiunge lui, chi non riesce dopo lo zero deve aggiungere lui,
0: qualcuno comunque riesce ogni volta a inserirci nella propria rubrica e ci manda qualche messaggino e a noi fa veramente piacere.
1: Tantissimo.
0: Questa cosa qua. Bene, e allora Mimmo, io lascerei a te la parola.
1: Sì.
0: Con le tue perle di saggezza delle più o meno le 16 pomeridiane in questa giornata
2: delle 16 meno
0: 5 un pochino cupa e grigia.
2: Ma guarda Mimmo, che il detto di oggi si potrebbe anche dire in napoletano, adesso io te lo mando.
1: Mandamelo.
2: E tu lo pronunci con il tuo fantastico accento napoletano, perché tu tra l'altro sei nato a Napoli, giusto? Sei nato a Napoli.
1: No, questo no.
2: Sei mai stato a Napoli?
1: Sì.
2: Cosa ti piace di Napoli?
1: E a sfogliatella.
2: Non avevo dubbi. Di certo non, Rocco non avrebbe mai detto.

0: il mare,
1: perché c'è il
0: no, ma il
1: mare,
0: sole.
2: perché il mare e il sole lui ce l'ha già a casa sua. E
0: Bravo,
2: quindi non ha la necessità di spostarsi fino a Napoli per il mare e per il sole. Al massimo, se si sposta per qualche cosa di succulento,
0: Certo,
2: di culinario,
0: per la cucina,
2: per la cucina, certamente, per la cucina. Allora vai con. Poi quando la smettete tutte e due, a destra e a sinistra,
0: no,
2: di sbattere,
0: io per riflesso, sì.
2: Di sbattere le mani sul tavolo, anche perché sì. I microfoni percepiscono i suoni.
0: Poi si impauriscono, scappano. Per questo ci sono.
2: Esatto.
0: Eccoci. Che devo fare, Giovanni?
1: Devi leggere in napoletano il detto.
0: Ah, ogore non se cumanna. Detto un po' con l'accento un filo calabrese.
1: Sì. Diciamo di sì.
2: Io non mi voglio nemmeno cimentare.
0: Io?
2: Senti, Mimmo.
0: Sì.
2: Al cuor non si comanda, me lo ripeti gentilmente in lingua madre, grazie. Ecco.
0: Non ha detto niente, e già sta ridendo. Scusate, non ho capito la domanda, scusa.
2: Al cuor non si comanda. Al cuor non si comanda.
0: Pare che ti chieda comando.
2: Esatto, ma no, è diverso, perché prima ci hai messo cuore all'interno.
0: Tu vuoi quella versione, quella come se io fossi come sono in Italia. Parica cuore caracapan.
2: Esatto, e cioè, allora ci stiamo, Capito? Non ho capito niente, però va bene uguale, cioè,
0: siamo carica cuore caracapan.
2: Ecco qua, mi sembra quello che va a prendere la birra sotto casa.
0: Esatto.
2: Non lo so.
0: Voi non sapete le lingue, ragazzi.
1: Comunque io vorrei concludere con uno studio importante del 2010 dell'Università di Syracuse degli Stati Uniti, che ha commentato.
2: Non era Syracuse in Sicilia.
1: Syracuse.
0: Sì,
1: uno studio
0: Messina,
1: del 2010,
0: 100 km da Messina,
1: negli Stati Uniti, ha dimostrato che per innamorarsi basta un quinto di secondo, e che quanto accade, il nostro organismo vive un'esperienza simile all'eccitazione che provoca l'assunzione di cocaina, ma la prima scintilla che provoca il propagarsi di una passione irrefrenabile proverrebbe non dal cuore ma dalla mente. È il cervello a dare stimolo al cuore, che accelera i suoi battiti e provoca i sintomi tipici dell'innamoramento. Sono 12 le aree del cervello che si attivano quando ci si innamora.
0: Scusami. E confluiscono tutte.
2: Aspetta, no.
0: Sì.
2: Mimmo.
0: E io ho un'interpretazione che non posso dire.
2: Zitto. No, ma io mi volevo soffermare, ma sì. 30 secondi sulle 12 aree. Ma dove sono 12? Uno è il neurone che noi abbiamo, cioè 12
1: quello
2: aree.
1: Degli uomini,
2: sì.
1: È uno che non funziona, però.
2: Appunto, quello di Mimmo è spiccicato sul lobo occipitale destro,
1: chissà in quale galassia
0: è rimasto in Calabria. Il mio è rimasto in Calabria, ogni tanto lo sento, lo chiamo.
2: Lo chiami, ti risponde anche, non dorme.
0: Però
1: io concluderei questa puntata, se siete d'accordo,
2: cioè,
1: con un altro brano.
0: Grazie.
2: Quale?
1: Un altro brano meraviglioso.
0: Qualcosa che riguarda l'amore, vi prego, basta con questo tema dell'amore. Parliamo di calcio la prossima volta.
1: E allora, la domenica sportiva.
2: Facciamo la domenica sportiva. Non possiamo parlare di calcio perché... faccio una spoilerata.
1: Oddio, questa è un'altra cosa in cui mi hai coinvolto.
2: No.
1: Meno male.
2: No.
0: Part time.
2: Cioè, teoricamente potrei coinvolgerti per la regia,
0: certo.
2: Vediamo di far crescere, come dire, piccoli registi crescono. Allora, il collega, amico Samuele.
0: Samuele.
2: Questo inverno nuovo, cioè con l'inizio dell'anno scolastico
1: 2026-2027,
2: esatto, ecco, quindi con l'inizio del nuovo campionato di calcio,
0: hanno ideato
2: di fare una trasmissione sul calcio.
0: Oh, che bello.
2: Ecco qua, Mimmo.
0: Vedi,
2: praticamente vorrebbero anche fare il fantacalcio.
0: Oh,
1: meraviglioso.
2: I ragazzi che partecipano.
1: Questa è una cosa
2: che piace
1: a Mimmo. Vedo che gli stanno illuminando gli occhi.
2: Se tu vuoi, come ospite esterno, andare con loro, per noi non c'è problema.
0: Quindi mi state mollando via.
1: Ma no, così, no, perché noi rivalutiamo il tuo talento.
0: Certo. No, vabbè, valuta chi mi fa il contratto migliore per l'anno prossimo, vediamo.
2: Esatto, esatto. Vediamo. Noi, il nostro contratto è sempre quello.
0: Sempre quello, non aumenta.
2: Non aumenta, no, ma nemmeno diminuisce. No,
0: perché diminuisca in effetti è un po' difficile, che aumenti.
2: Quindi a zero.
0: Tutto zero.
2: Ok, quindi noi quello ti possiamo offrire.
0: Ok.
2: Se gli altri ti offrissero mai un centesimo in più, ma tu decidi per la gloria.
0: No, ora per un centesimo non,
2: non
0: c'è un pubblico. Adesso ho un pubblico che mi segue da ovunque. Ora non vendo il mio pubblico per un centesimo, ecco.
2: Ma potresti spostare la tua fetta di pubblico sull'altra trasmissione.
0: Quello cioè, è a vostro rischio.
2: Su un palinsesto diverso.
0: Attenzione.
2: No.
0: Dovrò valutare. Adesso non posso parlare senza che sia presente anche l'altra parte, ma
2: pensavo il tuo avvocato, cioè.
0: No, ho fatto qualcosa che non dovevo.
2: No, come agente. Sai che ci
1: ma
2: sono
1: noi
2: i procuratori.
1: Ti abbiamo proposto il calcio perché
0: la gente si parla.
1: Sì, sappiamo della tua carriera
2: nel
1: Bovalino Lido.
0: Nella Bovalinese.
2: No,
0: nella
2: Pozzo di Bovalino.
1: Che gioca dove?
0: No, è una frazione, non gioca, diciamo.
1: Gioca la Superlega.
0: Gioca Superlega, non posso.
2: Però la Bovalinese esiste.
0: La Bovalinese sì esiste, aveva anche è stata anche in Serie D.
2: È vero, sì, questo sì, lo ricordo. Va bene, Mimmo, io non lo so, lui voleva mettere un'altra canzone, ma il tu gliel'hai proprio.
0: No, io facevo ironia, ma in realtà mi piace questo tema. Io in love di Giovanni.
1: Perché non andare su un altro brano? Tu sei il direttore, io concludere la trasmissione con un altro brano meraviglioso.
0: Ma io ormai sono curioso del.
1: Cosa potremmo far sentire i nostri radioascoltatori? Io pensavo a un A te di Giovanotti, che dici?
2: No, A te di Giovanotti.
0: No.
2: Però facciamo così, ora scegliamo una canzone, chiudiamo con quella canzone lì, salutiamo i nostri amici che ci stanno ascoltando,
0: Rosalba,
2: Fiorella, chi ci ha scritto che non ci mettono mai i nomi,
1: mannaggia loro.
2: Scrivete Pasquale, Marica, Antonella ci stava ascoltando.
0: Antonella ci stava ascoltando anche, sì.
2: Antonella da Roma, tutti gli amici di Pozzo di Bovalino.
0: Gli amici di Pozzo.
2: E gli amici che sono collegati a Bari, perché ce ne sono nel camping a Bari che ci stanno ascoltando. E addirittura, Mimmo, devi sapere che la signora ha proprio la RAI, ha messo le casse fuori, tutto il camping sta ascoltando noi.
0: No. Ok, poi mi dite dove si trova, così non passa.
1: Marina di Ostuni.
0: Bene, ok.
1: Quindi non puoi passare perché è sull'Adriatica.
0: No, ma non si sa mai. Tu vuoi venire a fare un aperitivo a Marina di Ostuni? No, non posso, che lì non mi conoscono.
2: Ti conoscono, ti menano proprio.
1: Quindi c'è una comunità di indiani lì.
0: Ostuni, palacati.
2: Esatto, sono proprio loro. Quindi vedi che di puntata in puntata noi aumentiamo sempre di più,
0: certo.
2: Non il livello culturale, quello sa, basta sempre
0: quello
2: di
0: no,
2: più.
0: Ma anche il monitor,
2: tutto, però il numero dei radioascoltatori aumenta. E la cosa che fa specie, riguardando il server, quindi i dati degli audience, come si dice? Audience. Correggetemi quando sbaglio.
0: Lorenz, in realtà si dice Lorenz, ho detto correggimi,
2: la sera si vede che è in India.
0: India, traduco.
2: Qual è il fuso orario dell'India?
0: Perché India?
2: Qual è?
0: A 03 che pega, a 04 clica 0. Mi scriveranno, io non lo so.
2: Quante sono? 6 ore? 7
0: ore? 6 ore, facciamo che sono lì. Facciamo le 2:30-3.
2: 2:30-3 di notte.
1: Di notte? Beh, cioè, ci ascoltano di notte, tu pensa.
2: Loro sono avanti.
0: Sì. No. Perché non lavorano?
2: No. Infatti, loro alle.
0: A ritepara?
2: Riproposizione della puntata alle ore 21. L'India.
0: Paraca.
2: schizza in alto.
0: India, pare che pom, pom.
2: Cioè, proprio, ragazzi,
0: anche l'onomatopea.
2: No, ma è proprio così. Cioè, ormai
0: schizza in alto, cioè, in indiano, ci pare che pom, pom.
2: Sì, esatto. I fuochi artificiali facciamo. Quindi va bene. Facciamo col boh. Allora, no, perché Paremo. Se più andiamo avanti, più sprofondiamo.
0: E soprattutto si fanno le 18.
2: E soprattutto si fanno le 18, visto che ancora abbiamo delle cose da fare. Poi io domani, purtroppo, sarò assente. Boh, quindi. Allora,
0: sì.
2: Sai come chiudiamo, Giovanni? Mm. Salutiamo tutti.
1: Ciao a tutti.
2: E poi.
0: Ciao a tutti.
2: No.
0: Pensavo di andare.
2: No, io dico, noi salutiamo tutti e riproponiamo. Non servono parole.
1: Giusto,
0: giusto.
1: La trovo giusta.
0: Mi piace, ma di chi è? Qual è? Le proponiamo, perché prima. Vabbè, non mi dilungo, ma mi guardate male.
2: Senti, ma tu hai capito?
1: No,
2: realmente.
1: Che cosa abbiamo combinato?
0: Volete fare un film, voi due? Un
2: sì.
0: Film insieme?
2: Siete sì, facciamo due. Un film insieme. E questa è la colonna sonora.
0: Che fanno un viaggio, un cammino spirituale tra
1: che
0: la
1: fiera dell'est
0: e
1: mio padre comprò.
0: Ah, che bello!
2: Bellissimo. Va bene, ragazzi.
0: Va bene.
2: Dopo un'ora e cinque minuti. Sforato di cinque minuti alla grande. E dopo di noi, tra 20 minuti circa, c'è la riproposizione della prima puntata di Voci di Corridoio. Ok? Che è in programma, la vedo che sta già lampeggiando
0: sì.
2: Sulla cabina di regia, sul monitor. E quindi. Vi ringrazio per averci ascoltato, aver passato questa oretta con noi, e ringrazio naturalmente Mimmo per
0: grazie a voi
2: la sua presenza
0: e la sua serietà
2: ringraziamo
1: il professor Del Vecchio
2: che ha fatto veramente un intervento meraviglioso. Un grazie naturalmente a Giovanni
0: e Murzupino, ci se vediamo alla prossima puntata.
1: Vai. In indiano?
0: Aparik Poman.
1: Perfetto.
2: Alla prossima puntata.
1: Akarikiti.

0: sui gradini delle chiese di Liverpool e nei docks del porto di Liverpool, nelle notti silenziose, l'unica nostra voce erano le chitarre.
1: Vi

Buongiorno a tutti, benvenuti all'intervista alla storia. Qui con me i ragazzi della prima C, Christian, Meriem, Gioele, Gabriele, Nicole e Aurora. Oggi intervisteremo uno dei personaggi più grandi della storia romana, Diocleziano.

0: Augusto Diocleziano, siamo onorati di averla al nostro fianco in questa prima puntata dell'intervista alla storia. Sappiamo che il suo nome è legato a una strana profezia, un certo Apro. Ora ci faccia un po' capire. Apro, in latino, vuol dire cinghiale, ma di certo lei non è diventato imperatore dopo aver ucciso un cinghiale. Ci faccia un po' capire. Come sono andate le cose?
1: Sono molto onorato di poter partecipare a questa intervista. Comincio col dire che quando sono nato nel 244 ad Oclea, nella provincia romana della Dalmazia, l'impero si trovava in una terribile crisi di successione in cui le varie legioni stanziate in ogni parte del mondo acclamavano imperatori continuamente, come se questo ruolo fosse una passeggiata e legato soltanto al comando dell'esercito. Gli storici hanno definito questo periodo anarchia militare. L'impero era troppo grande e c'era bisogno che Roma tornasse ad avere un Augusto in maniera stabile. Anche io decisi di inserirmi in questa situazione difficile. Una sera una profetessa, mentre ero in un'osteria, mi disse che sarei diventato imperatore solo dopo aver ucciso un Apro. Mi sembrava molto strano, dato che Aprum in latino significa cinghiale. In realtà Apro, a cui si riferiva la profetessa, era il prefeta del preterio Ario Apro. Molto spesso uccidevano gli imperatori per diventare loro stessi imperatori. Anche Ario Apro aveva ucciso il vecchio imperatore Numeriano. Allora, mentre l'esercito mi acclamava imperatore, sguignai la spada e uccisi davanti ai miei soldati il prefetta Ario Apro.

0: Ci parli un po' del suo regno. Alcuni storici hanno parlato di un passaggio dal principato al dominato. In che senso? Si sentiva un po' un dio sulla terra?
1: Beh, di certo in un modo per rafforzare il mio potere e quello degli imperatori in generale. Era quello di aumentare il mio potere. Tutti mi chiamano Dominus, che in latino significa signore, e mi consideravano un dio. Come un dio mi facevo vedere quasi mai e chiunque avesse voluto essere ricevuto da me avrebbe dovuto inginocchiarsi fino a quasi baciarmi le punte dei piedi. I cittadini erano diventati dei sudditi.

0: Il suo governo è celebre per l'istituzione della tetrarchia. Cos'era e che scopi aveva?
1: Dal momento che l'impero era immenso, capì che non potesse più essere governato da un unico uomo. Dunque, nel 293, nominai altri tre uomini di mia fiducia. Si creò così un governo di quattro imperatori, chiamato Tetrarchia. La Tetrarchia risolveva così i problemi della successione, che come possiamo fino ad allora era in mano dell'esercito. Da quel momento furono nominati due Cesari e due Augusti, che governavano rispettivamente le parti occidentali e orientali dell'impero. Io e Galerio, mio genero, governammo la parte orientale dell'impero, mentre Massimiano e un collaboratore, e Costanzo Cloro, suo figlio adottivo, governarono la parte occidentale e risiedettero a Milano e a Treviri.

0: Durante il suo regno, il cristianesimo era sempre più diffuso. I cristiani, da quello che sappiamo, non gli erano tanto simpatici.
1: È proprio così. Pensate che nel 303 ho emanato un editto con cui ordinavo la distruzione di tutte le chiese cristiane, la confisca dei testi sacri e l'esclusione dei cristiani dagli incarichi pubblici.

0: Che messaggio lascio al presente?
1: Credo che al giorno d'oggi sia necessario ricomporre il conflitto in corso attraverso l'istituzione di un'autorità centrale forte. È necessario affrontare le crisi globali e agire con decisione.

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

0: Va ora in onda il meteo che ti fa sorridere.
1: Ciao, ecco le previsioni meteo per questa settimana al nord. Lunedì 18 maggio, si parte con il piede sbagliato. Il cielo sarà molto nuvoloso su quasi tutto il nord, con piogge sparse soprattutto sulle Alpi e a nord-ovest. Martedì 19 maggio, le nuvole ancora protagoniste. Il sole giocherà a nascondino e ci sarà il rischio di qualche pioggerellina intermittente, specialmente in pianura. Le temperature restano freschine. Mercoledì 20, finalmente si respira. Le nuvole iniziano a diradarsi e lasciano spazio ad ampie schiarite. Il sole torna a farsi vedere, scaldando il pomeriggio. Giovedì 21 maggio. Bellissima giornata di sole su tutto il nord Italia. Cieli sereni e poco nuvolosi e temperature in netto aumento. Sembrerà quasi estate. Venerdì 22. Il venerdì inizia bene con il sole, ma attenzione al pomeriggio. L'aria calda accumulata potrebbe far scattare qualche rapido temporale improvviso, specialmente sulle zone vicine alle montagne. Sabato 23, domenica 24. Sabato ottimo per i tuffi, poi giri in bici. Tanto sole e clima perfetto. Domenica, attenzione, potrebbe riavvicinarsi un po' di instabilità con qualche acquazzone passeggero nel pomeriggio. E adesso la linea va ad Antonella per le previsioni meteo del centro Italia.
2: Grazie Mimmo, ed eccoci con il meteo del centro Italia per questa settimana. E lo diciamo subito, senza girarci intorno, maggio quest'anno ha un caratterino tutto suo. Sole, pioggia, sembra un film con troppi colpi di scena e noi siamo qui per raccontarvelo. Andiamo! Lunedì 18 maggio apre la settimana con un sospiro di sollievo. Dopo il fine settimana un po' bagnato, torna il sereno su quasi tutta la fascia centrale, con temperature tra i 17 e i 21 gradi. Martedì 19 torna a fare un po' il difficile, nuvole in aumento e probabilità di pioggia su gran parte del centro. Le temperature restano stabili, ma l'atmosfera è quella tipica delle giornate incerte. Sai che potrebbe piovere, non sai quando e ti tocca portare l'ombrello anche se pesa e occupa posto nello zaino. Mercoledì 20 ritorna il sereno, niente pioggia e temperatura in decisa salita fino ai 26 gradi. Il tipo di giornata in cui vorreste essere ovunque, tranne che in classe, lo capiamo. Però ci siete quasi, dai, portate almeno l'acqua fresca nello zaino. Giovedì 21 e venerdì 22 maggio confermano il bel tempo. Ancora sole e temperature stabili tra i 21 e i 24 gradi. La settimana scolastica si chiude con il sorriso. Sabato 23 e domenica 24 maggio sarà un weekend soleggiato e particolarmente caldo. Ma occhio a non sentirvi già in vacanza, c'è da fare ancora un ultimissimo sforzo, la chiusura del quadrimestre è vicina. Questo era il meteo per il centro, ora passo la linea alla bravissima Marica che ci aggiorna sul meteo del sud.
3: Ringrazio Antonella per la linea e noi siamo pronti per vedere che tempo farà questa settimana nel sud Italia. Tra un compito e un intervallo, ecco le nostre previsioni dal 18 al 24 maggio. Le giornate si allungano sempre di più, il sole si fa sentire e a scuola la voglia di fare lezione in cortile diventa sempre più forte. La settimana avrà un'atmosfera decisamente primaverile, con tante ore di luce e temperature in graduale aumento. Purtroppo però spesso ci saranno nuvole e piogge, ma niente paura, si alterneranno a diversi momenti soleggiati. Le temperature saranno piuttosto miti, massime tra i 23 e i 27 gradi e minime fra i 16 e i 18 gradi. Le mattine saranno piacevoli e i pomeriggi inizieranno ad avere un sapore quasi estivo, soprattutto nelle zone costiere. Il vento resterà generalmente debole, con qualche rinforzo solo a tratti lungo il mare. Nel complesso, un clima da fine anno scolastico. E questo era il meteo della MBF, la nostra radio scolastica, con un occhio al cielo e uno al registro elettronico. Ciao a tutti e alla prossima puntata!

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

0: La canzone mononota,
1: Elio e le storie tese.
0: Beh, fantastici, che già avevano partecipato in precedenza, sì, molti anni prima, con la
1: Terra dei Cachi.
0: Italia sì, Italia no. No, comunque quella canzone è strutturata in maniera da far suonare solo una nota a livello melodico, a livello di struttura cantata, invece l'armonia cambia. Questo è per i musicisti, lo stiamo dicendo, quindi mononota in questo senso, ecco.
1: Sicuramente molti ricorderanno anche la loro ultima esibizione, all'ultima serata, dove gli Elio si presentarono, diciamo, in versione gonfiabile, come dei giganti, tutti con un bel po' di chili in più, insomma.
0: Ma loro avevano puntato all'ultimo posto, volevano prendere l'ultimo posto, mi pare.
1: E invece si sono ritrovati sul podio, competere sul podio, quasi
0: al terzo, al secondo, non ricordo.
1: Secondo posto, hanno quasi rischiato di vincere il festival. Al terzo posto invece si sono piazzati i Modà, ma sicuramente altre canzoni rappresentative di questa edizione sono senz'altro quella di Rafael Gualazzi, grande pianista cantante, esatto, jazz, con la sua Sai, ci basta un sogno, e poi un altro celebre brano, Max Gazzè, con la sua Sotto casa, poi anche Simone Cristicchi con La prima volta che sono morto.
2: Tra l'altro qui portavano due canzoni gli artisti,
1: sì, sì,
2: e c'era un televoto per scegliere la canzone migliore che poi avrebbe continuato la gara.
1: Sì, sì, leggendo solo il podio, poi alla fine i brani, diciamo.
2: Intanto vi dico che
1: c'è
2: Rocco che ci saluta e noi lo salutiamo. Ciao Rocco, Rocco Macri, il nostro vicepreside, gli mandiamo un grande saluto. Ci scrive, già vi dico, su WhatsApp. Allora, Rocco Macri ci scrive: vorremmo come minimo essere salutati. Beh, ma noi,
0: certo,
2: mandiamo un grande saluto. Voi ci ascoltate sempre molto
0: in maniera assidua.
2: Esatto, siete i nostri grandi ascoltatori, quindi salutiamo.
0: È il nostro
2: Rocco,
0: fan numero uno, devo
2: assolutamente
0: dire.
2: Fan e direttore artistico.
0: Direttore artistico.
2: Salutiamo Rocco e salutiamo Fiorella. Io a questo punto.
1: E ringraziamo anche Sergio
0: Galfo
1: che ci ha aiutato, per averci dato una mano
0: un
1: fondamentale,
0: tecnico,
1: indispensabile per risolvere insomma piccoli problemini tecnici. Ma
0: esatto,
1: siamo qui.
0: Esatto, meno male che siamo qui, anche grazie a Sergio Galfo.
1: Sì.
0: Soprattutto grazie a Sergio Galfo oggi.
1: Beh, diciamo che quando è tornata, diciamo, la connessione.
0: C'è stata una colonna sonora bellissima.
1: Sì, sì, è partita la sigla di Star Wars, insomma, noi,
0: sì,
1: sulle note di questa.
0: Siccome nulla è casuale, secondo noi. A tutto c'è un collegamento, ecco.
1: Sì. Beh, io direi
0: l'ascoltiamo,
1: possiamo ascoltare.
0: Bellissima canzone,
2: io
0: comunque, grande
2: dire
0: voce.
2: Intanto
0: lui.
2: Un'ultima cosa: in questo Sanremo partecipò anche come ospite Maurizio Crozza. Non so se vi ricordate quello
0: che
2: è successo.
0: L'hanno contestato quella volta.
2: Contestato,
0: sì, sì, sì,
2: sì. Fischi, insomma, fu.
0: Perché eravamo,
2: diciamo,
0: in un clima politico anche lì abbastanza tormentato, come sempre, ovviamente.
2: Bene, allora vi facciamo ascoltare l'essenziale di Marco Mengoni, brano vincitore di Sanremo.
0: Bella canzone, bella voce. Lui.
2: 2013.
0: Sì, sì.
2: Buon ascolto.

0: E questa era la meravigliosa voce di Marco Mengoni, vincitore di Sanremo 2013. E noi riprendiamo con la gara e passiamo a un altro anno significativo che ha visto vincere una band,
1: un duo,
0: che sono i Jalis.
2: Posso, prima di passare velocemente appunto a Sanremo 97, dire una piccola chicca che riguarda appunto questo brano di Marco Mengoni?
0: Come no?
1: Vai.
2: Che è stato scritto da Roberto Casalino e Francesco De Benedittis, prodotto da Michele Canova. Questo pezzo era stato originariamente proposto a Noemi, per poi diventare un brano di Marco Mengoni e quindi brano vincitore. Ti ricedo la parola sui Jalis e Sanremo 97.
1: Ecco,
0: allora, che cosa vogliamo dire?
1: Allora,
0: di Jalis, Sanremo,
1: gruppo storico, cioè che hanno vinto quel Sanremo appunto nel 1997, dopodiché sono stati rifiutati dal Festival di Sanremo per ben 29 volte consecutive, inclusa l'esclusione per l'edizione 2026.
2: Sì, ci provano ogni anno, ma insomma,
1: sì, nonostante questa vittoria del 97, però comunque loro non mollano, cioè sono entrati anche nella leggenda su questa cosa, non si arrendono mai e continuano a proporsi al Festival e continuano puntualmente ad essere rifiutati. Però questo brano possiamo dire è molto carino, cioè ha meritato di vincere in quell'anno, siamo sempre negli anni 90, comunque si produceva buona musica, cioè la qualità sia del testo che della musica c'è in questo brano, posso dire. Va.
2: Sì, come del resto tutto il Festival, che è stato condotto da un volto storico della televisione italiana, ovvero Mike Bongiorno, con...
1: Anche lui...
0: Scusate.
3: Per piacere, questo festival ecco. Truccato lo vince e lo vince Paolo Toleali,
4: e dai, e ci siamo un'altra volta, dai.
0: Ecco, abbiamo avuto un piccolo incidente di percorso, ma come si sa, Sanremo, questo è la famosa incursione di Cavallo Pazzo al Festival di
1: Sanremo. Nel 92, questo, qualche anno prima.
0: 92, noi ci tenevamo a farvelo riascoltare e darlo sotto forma di incursione. Bene, che altro
1: comunque
0: possiamo
1: tornando
0: dire?
1: Al Festival del 97, c'è stata anche Patti Pravo con E dimmi che non vuoi morire.
2: Bellissimo,
1: scritta
2: brano
1: dal grande Vasco e da Curreri degli Stadio.
2: Sentiremo adesso quest'anno cos'altro ha da proporre Patti Pravo, che torna.
1: Sì, ma lì si sente proprio la mano di Vasco e di Curreri, cioè una bellissima canzone. Scritta, cioè un testo molto sentito, anche un arrangiamento molto, molto alla Vasco, molto una ballata alla Vasco.
0: Bellissima,
1: potrebbe
0: anche cantata da Vasco Rossi, io l'ho sentita
1: anch'io,
0: più volte.
1: Sì, ho sentito,
0: è una canzone meravigliosa,
1: e anche Curreri
2: con uno splendido solo di
1: Andrea
2: sax
1: Innesto,
2: soprano.
1: Andrea Innesto, grandissimo sassofonista storico di Vasco, che è stato prestato a Patti Pravo in questo caso.
2: Sì, e poi mi piace anche ricordare un'altra hit di questo Sanremo. Chissà quanti ricorderanno la mitica Papa Nero di Pittura Fresca.
1: Bellissima.
2: Una canzone, insomma,
0: a me non dice niente.
2: Con un testo
0: anche il Papa Nero
2: non
0: mi dice ancora niente.
2: E poi per gli amanti
1: c'era anche Neck con Laura non c'è.
2: C'era anche Neck con la mitica Laura non c'è.
0: C'era, ragazzi, questo non so se lo sapete, ma c'è una canzone della categoria giovani che si intitola E la notte se ne va, e l'autore di questa canzone era Mickey Mix, che è oggi
1: Caparezza,
0: esattamente. Caparezza ha partecipato al Festival.
1: Ha partecipato, sì, però con un altro look proprio. Lui, non dico che rinnega quel periodo, però poi comunque la sua vera e propria carriera è stata dopo, quando ha iniziato comunque ad avvicinarsi al mondo dell'hip hop e cercando di mescolarlo a tanto altro.
2: E come dimenticare anche la partecipazione con la vittoria nella categoria Nuove Proposte di Paola e Chiara con Amici come prima, Alex Baroni
0: Salutiamo
2: con Cambiare.
0: Paola e Chiara che ci stanno seguendo,
1: Ciao esatto. Chiara. E anche Carmen Consoli, che salutiamo ovviamente con Confusa e Felice.
2: Anche Alex Baroni con Cambiare e Niccolò Fabi, altro volto del cantautorato, con la sua mitica Capelli, una canzone che per ovvi motivi insomma non posso amare particolarmente. E poi
1: ma non ti vedono, quindi non lo sanno.
2: Vabbè, ho fatto una missione. E poi Non dimentichiamoci anche di, per gli amanti, diciamo, del progressive rock italiano, anche la partecipazione dei New Trolls con Alianti Liberi, un altro gruppo storico italiano, importanti per il loro contributo al rock progressivo.
1: E poi comunque, tornando ad Alex Baroni, che da lì a poco purtroppo non ci sarebbe più stato, che ha avuto un incidente.
2: Sì.
1: E lui stava anche con, è stato anche compagno di Giorgia per tanti anni.
2: Sì. Scomparsa che l'ha grande, l'ha
1: segnata. Lui grande voce, questo cantante, questo artista, devo dire. Quindi ricordiamolo sempre. Comunque,
0: bene, io direi
1: possiamo andare con fiumi di parole.
0: Facciamo ascoltare la canzone vincitrice di Sanremo 1997 con Fiumi di parole, i Jalissa.

0: E questi erano i Jalis,
1: fantastici,
0: con Fiumi di parole, brano vincitore del
2: 1997.
0: Bene, adesso passiamo a un altro brano fantastico, vincitore di Sanremo 2017.
1: Il mitico Gabbani.
0: Francesco Gabbani con Occidentali Scarma, che veniva dalla vittoria l'anno precedente di Sanremo Giovani con la sua Amen. Ma che cosa succede in questo Sanremo 2017? Cosa mi dite, ragazzi?
2: Allora, innanzitutto, conduttori Carlo Conti e Maria De Filippi.
1: Ma però un duo fantastico, perché, diciamo, è stata traslata da Mediaset, la signora De Filippi. Cioè, quindi si è appropriata di un palcoscenico lontano, apparentemente.
2: Sì, diciamo che oramai era già qualche anno che il mondo del talent show aveva cominciato a fare capolino.
1: Esatto.
2: Già da una decina di anni il mondo dei talent aveva cominciato a fare capolino anche nel Festival di Sanremo. Senz'altro un podio di tutto rispetto, con appunto Francesco Gabbani con Occidentali Scarma, canzone che ricorderanno tutti anche per il video e per la performance dello stesso Gabbani. E al secondo posto troviamo invece una grandissima interprete della canzone italiana con Che sia benedetta di Fiorella Mannoia, dici bene Giovanni. E poi al terzo posto Ermal Meta, che tra l'altro torna proprio quest'anno al Festival di Sanremo, ma appunto si classificò terzo in questa edizione del Festival con Vietato Morire.
1: Poi vinse l'anno dopo in coppia con Fabrizio Moro, non ci avete fatto niente.
2: Esatto, sì. Altra bellissima canzone con un bellissimo testo. E mi diverte vedere come, ecco, un po' corsi e ricorsi, Ermal Meta e Michele Bravi in questo Sanremo. Anche quest'anno tornano insieme Michele Bravi ed Ermal Meta. Insomma, artisti che ritornano. E poi segnaliamo anche una giovane Elodie con Tutta colpa mia agli esordi, diciamo.
0: Albano di Rose e di Spine.
2: Beh,
0: anche Albano, un altro ritorno,
1: un veterano
0: del Festival di Sanremo,
2: insieme a Michele Zarrillo, altro veterano in questa edizione, e anche Fabrizio Moro, classificato al settimo posto con Portami via.
0: Fabrizio Moro, che tra l'altro vince anche il premio per il miglior testo per la canzone Portami via. Fu una canzone molto molto bella anche quella. Questo è un altro grande Sanremo. Bene,
1: no, belle belle canzoni davvero.
0: Allora vogliamo farvi ascoltare la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2017 con Occidentali Scarma, Francesco Gabbani.
3: Francesco Gabbani, Chiara Valli e Filippo Gabbani, Occidentali Scarma, dirige l'orchestra il maestro Luca Chiaravalli, canta Francesco Gabbani.

0: Questa era Occidentalis Karma di Francesco Gabbani, che si conclude con un invito allo yoga. Bene, adesso passiamo a un altro festival di Sanremo, anno importante per la nostra Italia, il 2002. Vincitori furono i Mattia Bazar con la canzone Messaggio d'amore. Intanto vi ricordo che potete scriverci su WhatsApp al 351-427-8040 oppure su Instagram sulla pagina RDF Radio, dove potete anche votare nelle stories e potete votare il brano preferito di questa puntata. E ovviamente
1: scriveteci in tanti,
0: perché vogliamo appunto le vostre richieste per il brano finale che vi faremo ascoltare. Quindi adesso, che manderemo come sigla finale, che ci dite ragazzi di questo Sanremo 2002?
1: Allora, il 52esimo festival fu presentato, guarda caso, da Pippo Baudo,
2: il ritorno di Pippo,
1: super Pippo nazionale. Dopodiché il 2002, come dicevi tu, anno fondamentale a livello nazionale, perché entriamo nell'euro, la nuova moneta entra in vigore. Poi qui abbiamo bellissime canzoni, quindi al primo posto abbiamo detto i Mattia Bazar, poi abbiamo Alexia con Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore.
0: Poi abbiamo, bravi, siete veramente bravi, si vede che insegnate musica.
1: Abbastanza intonati.
0: Sì.
1: Possiamo partecipare al prossimo.
0: Potete partecipare al prossimo, al festival. Se facciamo il Fanta Sanremo, io vi voto. Okay. Cioè, sarete nella mia squadra del Fanta Sanremo.
1: Vabbè. Grazie. No, ma io vorrei che Fabrizio dirigesse l'orchestra, ce lo vedo. Dirige l'orchestra il maestro D'Amato, cioè.
2: Ti ringrazio, io non mi ci vedo, però ti ringrazio.
0: Ma saresti un nuovo Beppe Vessicchio, che noi vogliamo ricordare con affetto.
2: Senza barba, senza capelli, ma con un po' di barba.
1: Con un po' di barba, okay. Fai crescere un altro po', capito?
2: Quindi con parrucca.
1: Esatto, poi avevamo appunto Gino Paoli.
0: Un terzo posto. Un grande artista, ragazzi.
1: La storia proprio della musica leggera italiana. Poi appunto Michele Zarrillo con Gli Angeli, poi avevamo Gianluca Grignani con Lacrime dalla Luna, altro bellissimo pezzo, ma soprattutto Daniele Silvestri con Salirò,
0: che vinse il premio della critica. Direi un 14esimo posto, no,
1: immeritato, però ha vinto il premio della critica.
2: Incredibile.
1: Ha vinto il premio della critica meritatamente, però avrebbe meritato molto di più. Cioè con Salirò.
2: Assolutamente, tra l'altro questa è una cosa molto importante di questa edizione, perché la canzone vincitrice, ovvero Messaggio d'amore, non ha ottenuto un grandissimo successo in termini commerciale, in termini di ascolti, rispetto appunto magari a Salirò, che senz'altro è diventato il tormentone di questo festival. E poi c'è da dire anche che i Mattia Bazar hanno però ottenuto, diciamo, una seconda vittoria al Festival di Sanremo dopo quella del 1978 con il brano E dirsi ciao. Vittorie ottenute con formazioni diverse, perché come molti sapranno i Mattia Bazar hanno cambiato soprattutto la voce femminile, no? Si è passati da Antonella Ruggero a Laura Valente, Roberta Faccani, Silvia Mezzanotte, cioè insomma ci sono state molte cantanti, ma anche in questo caso gli autori sono sempre loro due, ovvero Piero Cassano, membro della band e uno dei più grandi hitmaker a livello italiano, ha scritto tantissimi brani per altri per altri grandissimi artisti, Eros Ramazzotti per esempio, ci sei adesso tu, che vinse il Festival di Castrocaro, e Giancarlo Golzi, che purtroppo è venuto a mancare da qualche anno, batterista dei Mattia Bazar e di un altro gruppo famoso nella scena progressive rock italiana, ovvero il Museo Rosenbach.
0: Ci furono anche ospiti internazionali di un certo peso, Kylie Minogue, Anastasia, Shakira, quindi Alicia Keys, quindi veramente ospiti, Britney Spears, ospiti di un certo calibro.
1: Un certo tipo.
2: Poi internazionali.
1: Poi a livello nazionale invece ci fu il ritorno di Roberto Benigni dopo ben 19 anni, la sua presenza... Come sempre destò qualche polemica, però
2: posso dire che qualsiasi presenza ha destato un po' di polemica al festival.
1: Ma è anche un pretesto per farne parlare,
2: ricordo, cioè. Tutto a servizio dello share.
0: Non ricordo quale festival fu ospite Adriano Celentano, ricevette una marea di fischi.
2: Pensavo proprio a lui.
0: Tra l'altro è uscito recentemente su Instagram Adriano Celentano.
1: Sì, starò peggio, ha scritto una cosa del
0: una
1: genere.
0: Una foto abbastanza preoccupante. Speriamo bene.
1: Speriamo bene.
2: Salutiamo Adriano.
1: Grande Adriano.
0: Bene, allora noi vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 2002 con Messaggio d'amore, i Mattia Bazar.

0: E questa era Messaggio d'amore dei Mattia Bazar, brano vincitore del Festival di Sanremo del 2002.
1: Ma a proposito di messaggi d'amore e di messaggi in generale, abbiamo qualcuno qua che vuole,
0: sì, è venuto un
1: ospite, vuole dare un messaggio, vuole fare un cameo. Prego, prego, prego, prof. Prego,
2: prego. Mi limito a salutare, è un piacere.
0: Si avvicini, si avvicini.
3: Prego.
2: Mi limito, dicevo, a salutare, è un piacere vedere in diretta tutto ciò.
0: Ringraziamo il professor Del Vecchio che ci è venuto ringraziamo. A trovare.
1: Allora, passiamo. Quindi avevi qualcosa, sì, da dire su questo brano, caro Fabrizio. Fabrizio?
3: Sì, stavo dicendo appunto prima che rispetto al tormentone, diciamo, di questo Festival di Sanremo 2002, che sicuramente
1: salirò
3: di Daniele Silvestri, questa canzone non ha avuto un grandissimo successo dal punto di vista commerciale, ma ha avuto, diciamo, una seconda vita come canzone da ballare, perché è diventata popolare, diciamo, una versione beguin nelle orchestre da ballo. E pensate,
1: beguin.
3: Esatto. E tra l'altro, altra curiosità, questo singolo è anche assente, ovviamente il brano è diventato, no, come tutte le canzoni sanremesi, un singolo, questo brano è assente nella discografia, nella pagina della discografia di Mattia Bazar sul loro sito ufficiale. Quindi, diciamo, hanno un po' detto che abbiamo vinto Sanremo, ciao.
1: Quindi hanno fatto un po' l'opposto rispetto ai Jalis, quindi hanno annullato un po' questa vittoria.
3: Sì,
1: cioè non se ne vantano più di tanto, cioè è stato un evento che è successo nella nostra carriera, ma niente di che.
3: Questo è un paragone interessante, esattamente.
1: Quindi è stato un parallelismo con i Jalis. Dopodiché il prossimo brano quale
0: prossimo
1: sarà?
0: Prossimo brano è il brano vincitore
1: Senza te o con te
0: del Festival di Sanremo 1998.
1: Annalisa Minetti.
0: Dico, Senza te o con te di Annalisa Minetti.
3: Dico velocemente una cosa proprio importante prima di chiudere definitivamente
1: lo dica
3: parentesi Mattia Bazar, per chi
0: Abbiamo
3: non conosce
1: ti piacciono.
3: Per chi non conoscesse bene questo gruppo o conosce poco questo gruppo, ascoltate assolutamente Cavallo Bianco. Detto questo, torniamo.
1: A parte anche a Per un'ora d'amore, che
3: è
1: la cover è stata
3: d'amore.
1: Fatta tra l'altro solo anche tu. Dai Subsonica
3: e da Dito nella Piaga, che sì, quest'anno è
1: esatto,
3: in gara.
1: Esatto.
3: Torniamo a noi.
1: Però volevo ricordare anche i Subsonica, che è un gruppo torinese molto bravo.
3: Amici di Torino
1: che ci seguono.
0: Assolutamente, noi li salutiamo. Bene, Festival di Sanremo del 1998 si svolge proprio, si svolse un po' come si svolgerà tra poco questa edizione del Festival di Sanremo, dal 24 al 28 di febbraio. I presentatori furono Raimondo Vianello,
1: grandissimo,
0: Eva Erzigova e Veronica Pivetti, e tutte e cinque le serate furono all'insegna del grande divertimento. Infatti la manifestazione fu presentata
1: meno da male Danello,
0: che si distinse appunto rispetto
1: Vabbè,
0: suo ai
1: stile,
0: suoi predecessori, assolutamente
1: suo stile irriverente, comunque di comico.
0: 14 big in gara e tra l'altro anche i tre giovani sul podio passarono poi in gara con i big nella serata finale. Che altro ci dite, ragazzi?
1: A proposito di Mattia Bazar, Antonella Ruggero si classificò al secondo posto con Amore lontanissimo.
3: Grandissimo pezzo.
1: Bellissimo pezzo. Poi abbiamo avuto di nuovo Nicolo Fabi con Lasciarsi un giorno a Roma, bellissimo pezzo anche quello. Poi Ivana Spagna e Che mai sarà?
3: Alex Baroni, Sei tu o lei, e poi
1: il grande Enzo Iannacci.
3: Esatto.
1: Quando un musicista ride, grande personaggio Enzo Iannacci della musica italiana, non solo, anche dell'intrattenimento e della cultura in generale.
3: Sì, e poi non dimentichiamoci anche della piccola orchestra Avion Travel.
0: Ecco, su questo c'è una parentesi importante. Non
3: Vai,
0: so
3: Giovanni.
0: Se sai qualcosa, Fabrizio, tu di questo.
3: No, dimmi.
0: Pensate
3: tu.
0: Che la troupe di Striscia la Notizia attaccò la manifestazione facendo conoscere al suo pubblico due casi di canzoni da squalifica. Una della piccola orchestra Avion Travel, vincitrice poi, che vinceranno nel 2000, la canzone del 98 si chiamava Dormi e Sogna, e fecero sentire che esisteva una versione musicata uscita con un 33 giri nel 1996. L'altra canzone invece, diciamo, su cui c'era un sospetto plagio, era di Andrea Mingardi, Canto per te. Fecero vedere a Striscia la Notizia un video amatoriale girato su di una crociera dove il cantautore si esibì con lo stesso brano per il pubblico della nave. Quindi ci furono questi due scandali abbastanza rilevanti. Abbiamo sentito tante volte parlare di plagio oppure di pre-esibizione a proposito di Sanremo. Ecco, questo fu chiaramente un episodio
1: eclatante.
3: Simbolo di un festival che è stato aspramente criticato e soprattutto insomma viene ricordato come una delle edizioni meno fortunate di, appunto, della kermesse della canzone italiana, anche perché quasi tutte le canzoni hanno avuto uno scarso successo commerciale. Pensate che addirittura arrivarono critiche dal Financial Times, che stroncò questa manifestazione definendola come una sagra del kitsch piena di canzoni terribilmente sentimentalistiche. E anche la conduzione di Raimondo Vianello, che insomma un po' elegante, un po' ironica, fu giudicata distaccata e poco calata all'interno del contesto sanremese. Quindi un'edizione un po' all'insegna di...
0: Però, diciamo che la Pivetti dovette un po' sopportare Vianello, possiamo dire.
1: Sì. Forse. Ah, sì. Quindi, ma sì. Però nella giuria di qualità c'era un certo Michael Nyman, che era un grandissimo compositore di musica contemporanea. Quindi, non lo so, queste critiche da un certo punto di vista possono essere anche prese in considerazione, però... La qualità delle canzoni secondo me è anche abbastanza indiscutibile, e anche la conduzione di Vianello secondo me non era male, cioè si prestava molto e non era forse la conduzione classica che ci si aspettava, perché si veniva magari tanti anni di Pippo Baudo, Mike Buongiorno, quindi magari sì. Questo.
3: Sì, sì, senz'altro, insomma, Raimondo Vianello non era il volto più...
1: Sanremese,
3: sì, non lo associ al Festival di Sanremo quanto magari associ Pippo Baudo, quanto magari associ Amadeus, quanto
1: Mike
3: magari
1: Buongiorno,
3: Mike Buongiorno. Vabbè, Mike Buongiorno può condurre, diciamo, qualsiasi cosa. Beh, insomma, un'edizione piena di critiche.
0: Facciamo ascoltare allora la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 1998, Senza te o con te, di Annalisa Minetti.

0: E questo era il brano vincitore del Festival di Sanremo del 1998.
1: C'è Francesco che vuole dire qualcosa.
0: Prego, scusate, prego, professor Del Vecchio.
2: Ma quanto è bello emozionarsi.
0: Ah, ti è scesa un po' la lacrimuccia.
2: Sì, ma devo dire.
0: Noi abbiamo veramente il professor Del Vecchio è un professore
1: molto sensibile.
0: Molto sensibile. Noi veramente siamo onorati della sua presenza in mezzo a noi. Bene, andiamo avanti. Passiamo a un altro Sanremo importante, che fu quello del 2005, vinto da Francesco Renga con la sua Angelo. Che cosa ci dite, ragazzi, di questo Festival della Canzone Italiana?
3: Innanzitutto l'arrivo come conduttore di un grande presentatore, ovvero Paolo Bonolis. Quindi diciamo che c'è un bel po' di stacco, diciamo, di novità rispetto all'ultima edizione del festival.
1: E guarda caso arrivò secondo Toto Cutugno.
3: Toto Cutugno.
0: un veterano ormai, pluriveterano del Festival di Sanremo. Io intanto leggo che sul mio schermo c'è un file che è stato creato, Viva Petroni.
1: Viva Petroni.
0: Quindi veramente è un qualcosa di straordinario. E allora, stavate dicendo, ragazzi.
3: Sì, innanzitutto, un festival che viene ricordato anche per i due annunci dati da Paolo Bonolis durante la gara. Uno un po' sicuramente triste, ovvero della scomparsa annunciata in diretta del conduttore televisivo e giornalista Alberto Castagna, che tanti ricorderanno per la
1: Stranamore.
0: Salutiamo il professor Del Vecchio che ci sta lasciando.
1: Lo ringraziamo.
0: Vuole fare un saluto ai nostri
1: saluto al volo, al volo.
3: Al volissimo.
1: Dai.
2: Ascolto.
0: Grazie, professore.
1: Grazie.
3: E poi un altro evento molto molto importante: nella penultima serata Bonolis annunciò invece in diretta la liberazione della giornalista del Manifesto, Giuliana Sgrena, che era stata sequestrata un mese prima da alcuni combattenti in Iraq. La gioia però durò pochissimo, in quanto durante l'ultima serata, nel corso della votazione, poi Bonolis interruppe nuovamente la gara per informare, tramite appunto un'edizione straordinaria, della scomparsa del funzionario di polizia Nicola Calipari, artefice della liberazione della Sgrena, che però insomma perse la vita ad un posto di blocco dalle forze militari statunitensi, perché fu scambiato purtroppo per un terrorista iracheno. Quindi insomma un po' un'edizione forse controversa per questi avvenimenti, che sicuramente fanno un po' di contrasto poi con la manifestazione musicale, eventi
1: certo
3: spiacevoli. E cosa ci dici invece, Giuseppe, per quanto riguarda allora, vincitori, classifica?
0: Per quanto riguarda un super ospite, però, che dobbiamo ricordare.
1: Vasco Rossi.
0: Esattamente, Vasco Rossi torna dopo 20 anni.
1: 20 anni, più di 20 anni, perché lui sì, nell'83 aveva presentato Vita Spericolata. E quindi torna, mi ricordo l'intervista che disse: sono venuto innanzitutto per restituire il microfono che ho rotto 20 anni fa, perché sappiamo, quello è stato un episodio particolare, che lui si mise il microfono in tasca dopo l'esibizione e voleva consegnarlo al prossimo partecipante, però il filo era corto, cadde il microfono e si ruppe, ma lui non si girò per prenderlo, in pieno rock and roll, diciamo. Poi qui in questa edizione ci furono anche delle partecipazioni importanti, appunto Le Vibrazioni con Ovunque Andrò.
3: Ricordo
1: nella serata con gli ospiti un fantastico Elio di Elio e le Storie Tese, appunto, col flauto Traverso, che fece degli interventi molto molto belli, molto particolari, e sapeva di rock progressive quel pezzo con gli interventi di Elio. Dopodiché abbiamo anche Franco Califano con Non Escludo il Ritorno.
3: Mamma mia, che pezzo!
1: Bellissimo pezzo di Zampaglione, per cui lui dopo scrisse Diventa il Grande in un Tempo Piccolo, quindi che è stata l'ultima poi canzone che lui a sua volta scrisse per Zampaglione, per il Tiro Mancino. Ed è anche la frase che mi pare lui volle scritta sulla lapide:
3: Non esclude il ritorno.
1: Non esclude il ritorno.
0: Vi informo che Francesco Renga vinse con il 54,41% del televoto superando Toto Cutugno che invece si classificò con il 17,79% del televoto, quindi veramente fu una vittoria schiacciante quella di Francesco Arenga. E altro super ospite di questo festival fu Will Smith. Io ho un vago ricordo di questo festival perché ricordo Bonolis che faceva leggere sullo schermo il testo della canzone Prison con Inensine and Chusol di Celentano, e cercava appunto di spiegare a Will Smith che si trattava di inglese, ma in realtà di inglese
1: non ha
0: quel
1: nulla.
0: Testo non ha nulla,
1: no, un testo no sense,
0: non significa assolutamente
1: niente.
0: Sì,
1: assolutamente.
0: Bene, avete qualcos'altro? Altrimenti andiamo ad ascoltare il brano vincitore di questo festival. Avete qualcos'altro?
3: Ragazzi? Sì, vorrei ricordare Sanremo 2005 anche la partecipazione appunto ancora di Antonella Ruggero con Echi d'Infinito, grandissimo, grandissimo pezzo, e anche di Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, non insieme, Gigi D'Alessio con L'amore che non c'è e Anna Tatangelo con la sua celebre Ragazza di Periferia.
1: Ma quindi ancora non stavano insieme o sì, chissà, non ricordiamo.
3: Beh, non saprei.
1: Possiamo anche bypassare questa notizia.
3: Sì, non mi sembra un'informazione. E anche Peppino Di Capri, non ce lo dimentichiamo, classificato
1: grandissimo,
3: sì, dodicesimo. Beh, insomma, una...
1: Ah, c'erano anche i Negramaro con Mentre tutto scorre. Bellissima canzone anche questa.
3: Sì, Negramaro, e poi loro, se non erro, non hanno avuto accesso, diciamo, alla fase finale. Non sono risultati finalisti.
1: E poi anche Nichi Nicolai e Stefano Di Battista.
3: Sì, classificati quarti. Insomma,
1: un buon piazzamento per loro.
3: Un ottimo piazzamento. E poi Paola e Chiara con la loro A Modo Mio, anche loro non sono arrivate fino alla fine, benché il brano insomma abbia avuto un discreto successo. E poi anche DJ Francesco con la sua Francesca,
1: dimenticabile,
3: indimenticabile.
1: No, quello è un parere personale.
3: E Paolo Meneguzzi con la sua celebre Non capiva che l'amavo, brano
1: dimenticabile. No,
3: non dimenticabile per le teenager.
0: Noi dovremmo essere imparziali.
1: Esatto. Sì, ogni tanto però ci scappa qualcosa.
0: Allora, quindi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 2005 con la sua Angelo, Francesco Renga.

0: abbiamo chiuso noi questo live.
1: Abbiamo rovinato, questo momento.
0: Questo momento di Francesco Renga.
1: Grandissima voce, assolutamente.
0: Grandissima voce. Noi riprendiamo con la gara. O avete qualcos'altro da dirci su questo festival di Sanremo del 2005? No, andiamo avanti.
1: No, andiamo avanti.
0: Andiamo avanti. Allora, questo è il bello della diretta. Prossimo festival di Sanremo, siamo nel 2011. Brano vincitrice, Chiamami ancora amore, di Roberto Vecchioni. Canzone straordinaria, tra l'altro, di un nostro collega, Roberto Vecchioni.
1: Esatto, doppiamente collega nostro, perché prof, comunque musicista.
2: Ascoltato dal vivo, ha avuto questo piacere a Sant'Angelo dei Lombardi.
0: Dove nella... scommetto in Lombardia.
2: No, Sant'Angelo dei Lombardi, nella Vellinese, il paese più colpito, completamente raso al suolo dal sisma dell'80. Tra l'altro, al suo concerto ho potuto anche ascoltare dal vivo Lucio Fabbri, violinista che ha collaborato con la PFM.
1: Grande. E no, niente, questo
0: grandi artisti in questo Sanremo.
1: Questo festival, sì, presentato dal grandissimo Gianni Morandi, affiancato da Belen Rodriguez e Elisabetta Canalis, che salutiamo entrambe, ovviamente.
0: Fu il Sanremo della farfallina, questo.
1: Esatto. Sì. No, ma io vorrei salutare sia Elisabetta che Belen.
0: Sì, esatto, le salutiamo.
1: No, che mi hanno detto che ci seguono.
0: Ci seguono?
1: Sì,
0: ah,
1: sì.
0: Anche quelle tatuate, ovviamente.
1: Sì.
0: No. Non diciamo dove, ma ce
1: no, no, ma essendo comunque molto amiche mie, mi hanno detto sta cosa.
0: Ah, ah, le incontrate sulla spiaggia di...
1: Sì, di Brolo. Dove sto io?
0: Ok.
1: E anche il duo comico Luca e Paolo.
2: E beh, insomma.
1: Poi a livello musicale molto, molto alto. A parte che vinse il grandissimo, il professore Roberto Vecchioni, che inizialmente non voleva neanche partecipare a questa manifestazione. Già, comunque,
0: un cantautore
1: affermato, storicamente comunque importante per la canzone.
0: Posso darvi una grande novità?
1: Certo.
0: Partecipa Albano anche a questo Sanremo con Amanda e Libera. Che Albano,
1: brano dimenticabile anche questo.
0: Anche questo.
2: No, invece si piazzò terzo.
1: Eh sì, ma come fa questa canzone? Te la ricordi?
2: Assolutamente no.
0: Amanda è Libera.
2: Ricordo invece molto bene altri celebri brani.

0: Ovviamente salutiamo il maestro Albano, affettuosamente il maestro Albano, ma ricordo benissimo altri brani che hanno avuto un grande successo come quello dei Modà con Emma Arriverà, e soprattutto Luca Madonia che partecipò con il Franco maestro Battiato con la sua L'Alieno. E poi
1: c'era il maestro Battiato che proprio faceva l'alieno sul palco, perché faceva un'apparizione alla fine della canzone, faceva tre note al pianoforte e cantava una volta il ritornello e poi se ne andava. Fantastico.
0: Sì, solito sacro Battiato.
2: Ricordiamo, insomma, il grande Franco Battiato.
1: Sì, scomparso qualche anno fa, 2021.
2: C'è stato anche una riproduzione cinematografica.
1: Sì, sì, sì, l'ho visto qualche settimana fa. Devo dire, fatta molto, molto bene. Molto rispettosa e molto inerente anche
2: a volte,
1: per
2: si finisce anche un po' nel troppo romanzato,
1: sì, sì, sì,
2: quando
1: sì,
2: si fanno
1: anche nella
2: film,
1: geografia,
2: invece.
1: Però secondo me è un ritratto onesto anche per chi non conosce bene il personaggio, quindi recuperatelo questo film.
0: E poi ricordo assolutamente la splendida Io Confesso di La Cruz, che invito chiunque ad ascoltare, perché per me, a mio modesto parere, ma anche in generale, viene considerata una delle più belle canzoni del Festival di Sanremo, con la partecipazione straordinaria della voce soprano Susanna Rigacci, che ricorderanno tanti per le sue collaborazioni con Ennio Morricone, che fece appunto un intervento all'interno di questo splendido brano di La Cruz, Io Confesso. E poi
1: ricordiamo il maestro Ennio Morricone, ovviamente.
0: Ennio Morricone. E poi anche la partecipazione di Nathalie Gianni Trapani, che aveva vinto l'edizione di X Factor nel team di Elio, che insomma, presentò a Sanremo col brano Vivo Sospesa, ottenendo un buon successo, un buon riscontro, settimo posto. E anche Luca Barbarossa con Rachel Del Rosario, con la loro Fino in Fondo. Un Sanremo che viene considerato senz'altro, e merito sicuramente anche della direzione artistica,
1: certo,
0: di
1: del grande Gianni Morandi,
0: uno, e oltre che come presentatore di Gianni Morandi e di Gianmarco Mazzi, viene ricordata come una delle migliori edizioni.
1: Ricordiamo, nei giovani vinse Rafael Gualazzi
0: che riportò, esatto, e dici bene a citare Gualazzi, perché riporta l'Italia dopo ben 13 anni di assenza all'Eurovision Contest con la sua
2: Follia
0: d'amore.
2: Partecipò lui all'Eurosong.
0: Partecipa lui e non Vecchioni, che non ricordo precisamente ora le dinamiche, ma immagino che, insomma, immaginando un po' Vecchioni, abbia voluto cedere la possibilità di partecipare all'Eurovision appunto ad un giovane artista emergente, pianista come,
1: esatto, che arrivò secondo. Che arrivo secondo all'Eurovision.
2: Fu anche un bel risultato,
1: quindi,
2: devo dire, per un artista emergente qual era all'epoca Gualazzi.
1: Esatto, ma lui è un grande pianista, oltre che un grande autore e interprete.
0: Aggiungo un'ultima cosa, prima di passare appunto ad ascoltare questo splendido brano vincitore di Roberto Vecchioni, che questa edizione del Festival ha reintrodotto la serata delle cover, che era già stata sperimentata nell'edizione del 2004, che se non erro vinse Marco Masini, e diciamo che la fece diventare un vero e proprio torneo, una gara parallela che si svolge appunto in una delle serate del festival in cui gli artisti appunto partecipano interpretando un brano italiano
1: in generale,
0: esatto, già scritto.
1: Ma attualmente mi pare che le cover siano anche brani non per forza italiani, anche della musica internazionale. Quindi,
0: sì,
1: è un modo per mettersi alla prova, per vedere un cantante, un cantautore, un artista cimentarsi con altro. Poi a volte portano anche le loro stesse canzoni, si autocelebrano. Però
0: sì,
1: è anche un modo per ascoltare qualcosa di diverso, ecco.
0: E a tal proposito, in questa edizione del Festival di Sanremo, dato che aveva come tema di celebrazione appunto il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, questa serata fu intitolata Nata per Unire.
2: Titolo meraviglioso, come la nostra Italia. E allora noi vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 2013, con Chiamami Ancora Amore, Roberto Vecchioni.
3: E per la barca che è volata in cielo e i bimbi ancora stavano a giocare.

per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così

0: che noi siamo amore.
1: E questa era bellissima. Chiamami ancora amore, brano bellissimo. Vincitore del 2011 del Festival di Sanremo 2011 di Roberto Vecchioni.
2: Si può fare una dedica?
1: A chi vuoi dedicarla?
2: Dedico questa canzone ad Anna.
1: Chi è Anna?
2: Beh, insomma, si è capito.
1: La tua ragazza?
2: Sì.
1: Ah, salutiamo Anna allora. La salutiamo.
3: No, questa canzone è fantastica, proprio ti dà un senso di speranza. Quando tutto ti opprime, lui dice: riempiremo questa notte di musica e parole. Poi dice che le idee sono come le... aspetta, com'era il testo? Fammelo trovare.
2: Bellissimo, un brano veramente da brividi.
3: No, com'è che diceva? Perché le idee sono...
2: sono come delle farfalle.
3: Sono come le farfalle
2: a cui non puoi tagliare le ali.
3: Allora, un poeta, perché un poeta. Le idee sono come farfalle che non puoi togliergli.
2: Non puoi
3: le
2: togliergli
3: ali.
2: Le ali. Esatto.
3: Perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali. Cioè, qua c'era un livello di scrittura veramente alto. Secondo me, difficilmente che è stato raggiunto nei festival successivi, ma neanche in quelli precedenti, perché Vecchioni si conferma quello che è, cioè un grandissimo cantautore, una persona coerente con le sue idee, con la sua musica, e libera soprattutto.
2: Posso dire, come prima stavo dicendo questo mentre ascoltavo questa canzone, che fortunati gli studenti che hanno avuto come professore Roberto Vecchioni.
3: Esatto.
2: Posso dire questa cosa, tra cui tra l'altro c'è, piccola curiosità, anche Paola Aiezzi, ovvero
3: Paola Chiara,
2: esatto, che ha avuto Roberto Vecchioni come professore.
3: Certo, ecco. Ha imparato a scrivere i testi? No,
2: non saprei, vabbè, quello insomma è opinabile. Però insomma, bella fortuna,
3: sì,
2: dai.
3: Sì. Ma come quelli che un giorno diranno: ho avuto il professor D'Amato. Cioè, non lo potranno dire,
0: assolutamente.
3: No?
2: Beh, non. Andiamo avanti, per favore.
0: Bene, passiamo al Sanremo 2016, brano vincitore, ultimo brano che ascoltiamo quest'oggi.
3: Anche qui, altissimi livelli.
0: Siamo ad altissimi livelli di una band storica che sono gli Stadio. Vincitori con Un giorno mi dirai. Beh, qui possiamo aprire una parentesi, direi non enorme, ma di più. Noi, chiaramente, per ragioni di tempo non faremo tutta la storia degli Stadio, però qualcosa i nostri musicisti qui con me ce la possono raccontare. Allora, innanzitutto di questo Sanremo vi dico che parteciparono 20 canzoni, di cui 8 e 8 nelle nuove proposte. La gara si svolse nel corso di 4 puntate, più una dedicata alle cover della musica italiana e internazionale.
3: Qua vinse tra i giovani Francesco Gabbani con il brano
0: con la sua
3: Amen,
0: che ricordavamo prima. Ovviamente poi in questo Festival di Sanremo parteciparono anche artisti importanti e storici come Enrico Ruggeri, vincitore con Mistero nel 93, credo, se non ricordo male, con la sua
2: grandissima
0: Mistero. Poi partecipa una grande Irene Fornaciari, che
3: figlia appunto
0: ci dice
3: di Zucker,
0: qualcosa appunto sul suo nome,
2: con
0: di
2: Blu.
0: Zero Assoluto, Elio e le Storie Tese con Vincere l'Odio, Arisa, già vincitrice nel 2014 con la sua Controvento, ma mi permetto di sottolineare la partecipazione di Patti Pravo, che come abbiamo detto anche prima sarà in gara anche quest'anno. Questa canzone era veramente straordinaria,
2: Cielo immenso.
0: Una canzone molto bella. Che si classificò anche, ebbe anche un bel piazzamento. Cieli immensi si piazzò, vediamo un po'.
2: Sesto posto,
0: però. Quindi un ottimo posto su 16 partecipanti, comunque fu.
3: Poi il secondo posto, Francesca Michelin con Nessun grado di separazione, anche
2: sì,
3: quella bella canzone.
2: Grande artista, grande musicista Michelin.
3: Bella canzone quella, che è comunque rimasta negli anni.
0: Fu ospite internazionale di questo festival un grande Elton John, che mi permetto di sottolineare questo, diciamo, questa cosa, perché Carlo Conti scherzò su questo.
3: Ah, ma c'era Carlo Conti, che
0: dicendo,
3: novità.
0: Sì, Carlo Conti conduce questo festival e disse: questa volta Elton John arriverà, facendo riferimento al 1995, quando il Baronetto diede Luca a Pippo Baudo. Quindi ecco, io questo non lo sapevo, non c'ero ancora nel 95, però
3: ma
0: anche
3: sì,
0: Elton John
3: anni,
0: da Buca diede Buca in questo per il Festival di Sanremo del 95.
2: Vabbè, si è fatto perdonare,
0: si è fatto perdonare,
2: esatto. Un po' di anni di ritardo, con ben 11 anni di ritardo, però sì, si è fatto perdonare.
3: Ma sì, beh, sì, sì, aveva da fare, tipo quelli che dicono esco, vado a comprare le sigarette e non tornano più. Lui è tornato dopo 11 anni, ecco.
2: Beh. E vorrei dire anche un'altra cosa importante di questa edizione del festival. Innanzitutto che la canzone di Patti Pravo, che, di cui stavi parlando prima tu Giovanni, ovvero C'è l'immenso, è stata scritta da Federico Zampaglione dei Tiro Mancino. Quindi Zampaglione, oltre alla carriera nei Tiro Mancino, è una grande autore.
3: L'abbiamo visto prima con la canzone di Califano.
2: Con la canzone di Califano, e mi piaceva ricordare ancora come anche qui ci fosse la sua penna veramente notevole. Ma poi, se guardiamo attentamente la classifica di questo festival, notiamo anche dei nomi come Rocco Hunt, come Clementino. Quindi diciamo che c'era già un'area nuova all'interno del festival, c'era qualcosa che stava cambiando, no? Anche a livello di generi musicali.
3: Esatto.
2: Un inizio, diciamo, della scena rap a Sanremo, ecco.
3: Sì, che poi tante volte ha partecipato anche Rancore, oltre che appunto Clementino, cioè iniziava ad aprirsi anche a questo mondo, oltre che cioè si veniva da tanti anni dominati dai talent, quindi i ragazzi uscivano da Amici, da X Factor, e venivano catapultati direttamente su Sanremo, perché giustamente erano seguiti dal pubblico giovanile. Invece da qui in poi, anche qualche anno prima, c'è stata un'apertura verso il mondo della musica indipendente, il cosiddetto indie, e verso appunto l'hip hop, l'urban, comunque questi nuovi generi che nascono in maniera totalmente indipendente e non collegati strettamente ai talent. Ecco.
2: Esatto, esatto.
0: Bene, allora noi vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 2000 e, scusate, ho perso, del 2016, con Un giorno mi dirai, cantano gli Stadio.

0: E questo era Gaetano Curreri degli Stadio con Un giorno mi dirai, brano vincitore del Festival di Sanremo 2016. E con questo brano chiudiamo l'ascolto dei brani in gara.
1: Mi raccomando,
0: oggi
1: votate.
0: Votate su Instagram, potete scrivere anche un messaggio al 351-427-8040 oppure sulla mail rdf@icdavincifranc.edu.it. Intanto vi dico che ci è arrivato un messaggio da Giulio da Bari che ci scrive, ci dà un'ottima idea per chiudere la nostra trasmissione di oggi, che vorrebbe ci fa i complimenti per la trasmissione e vorrebbe ascoltare la canzone vincitrice di Sanremo del 1991, Se stiamo insieme, di Riccardo Cocciante, del grande maestro Riccardo Cocciante. Voi ci dite qualcosa, ragazzi, di questo festival, di questo artista straordinario, maestro, compositore di questo Festival di Sanremo del 1991. Vediamo quello che, diciamo, riescono a dirci i nostri ragazzi qui con me, Fabrizio e Giuseppe. Allora, il vincitore fu Riccardo Cocciante con Se stiamo insieme, canzone straordinaria. Poi al secondo posto
2: Renato Zero con Spalle al muro,
0: e
2: scritta da Mariella Nava.
0: Sì, e poi un Marco Masini con Perché lo fai, quindi un podio.
1: Ah, poi abbiamo al quinto posto Pierangelo Bertoli e Ita Zenda, Spunta la luna dal monte, bellissima canzone.
2: Amedeo Minghi al sesto posto con la sua Nenè. Mietta al settimo posto con Dubbi no, Albano e Romina, Riccardo Fogli, insomma un festival di nomi importanti.
0: 36 artisti, solo 20 36. Campioni e 16 novità.
2: Devo anche citare per forza di cose Joe Squill e Sabrina Salerno con la celebre Siamo donne,
1: che salutiamo,
2: secondo me
0: salutiamo, ci stanno seguendo, ecco, due donne straordinarie. E presentano Andrea Occhipinti e Edwige Fenech.
2: Ah, Fenech, grande volto della, diciamo, del film all'italiano,
0: 41esima edizione. Bene, allora noi vogliamo accontentare il nostro Giulio da Bari con Se stiamo insieme.
1: Grandissimo
0: noi,
1: Cocciante, abbiamo detto ben poco del maestro,
0: sì,
1: ci voleva un'altra
0: ci
1: puntata.
0: Un'altra puntata
1: solo
0: per Cocciante. Tra l'altro, lui grande compositore, grande anche autore.
1: Sì, sì, sì.
0: E noi
1: poi l'anno scorso è stato un po' riscoperto, il suo brano era già tutto previsto perché Sorrentino l'ha inserita nel suo film Partenope, nel suo penultimo
0: canzone
1: film.
0: Canzone del 1975, credo, era già tutto
2: era
0: previsto.
2: Era già tutto previsto.
1: Perfetta per quel film, cioè proprio si sposava perfettamente con le atmosfere e con le ambientazioni che voleva creare appunto Sorrentino in quel film.
2: E poi sicuramente famosissimo Cocciante per le musiche sull'opera popolare Notre-Dame de Paris di Victor Hugo, riscritta dal poeta Luc Plamondon, che poi praticamente insomma è diventata celebre in Italia con un super cast di attori, con Jodi Tonno, esatto, Lola Ponce, insomma.
1: E se andiamo indietro
2: Vittorio Matteucci,
1: ricordiamo anche che la tournée con Rino Gaetano, perché la famosa A mano a mano non è di Rino Gaetano ma è di Cocciante. Però ricordiamo la grandissima interpretazione di Rino Gaetano su questo brano.
0: Io l'ho ascoltato recentemente al Teatro Regio, Cocciante, veramente è stato uno spettacolo bellissimo, bellissimo, e ha cantato
1: sì, a mano a mano.
0: Veramente una forza straordinaria, un artista straordinario. E allora noi vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 1991 e con questo brano vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Un caro saluto da Giovanni,
2: Fabrizio,
1: Giuseppe.

Radio Da Vinci Frank, rimani in contatto con noi 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

0: Buongiorno a tutti e a tutte. Questo podcast è presentato da Giuseppe, Nicolas, Frida, Rodana ed Emanuele. Adesso vi presento il nostro argomento di oggi. Avrete delle domande sicuro. Perché esistono i colori? Passo la parola al nostro collega Nicolas. Vai Nicolas!
1: Grazie Giuseppe. I colori sono fondamentalmente il modo in cui il nostro cervello interpreta la luce che rimbalza sugli oggetti. Non sono proprietà fisse delle cose, ma dipendono da come la luce interagisce con i nostri occhi. Ecco come funziona in breve. La luce che arriva dal sole sembra bianco, ma in realtà è composta da tutti i colori dell'arcobaleno mescolati insieme. Ogni colore corrisponde a una diversa lunghezza d'onda. E adesso passo la parola al mio collega Emanuele.
2: Grazie Nicolas. Un altro esempio è quando la luce colpisce un oggetto. Alcune lunghezze d'onda vengono assorbite, mentre altre vengono riflesse, cioè rimbalzano. Se vedi una mela rossa, significa che la buccia ha assorbito tutti i colori, tranne il rosso. Il rosso rimbalza e arriva ai tuoi occhi. Un altro esempio? Dentro i nostri occhi abbiamo dei sensori speciali, chiamati coni. Ne abbiamo di tre tipi, sensibili al rosso, al verde e al blu. Quando la luce riflessa colpisce questi sensori, loro inviano un segnale elettrico al cervello. Passo la parola a Giuseppe e un saluto da Nicolas ed Emanuele.
0: Ti ringrazio Emanuele. Avrete un'altra domanda, spero. Da dove nascono i colori dei tessuti? Passo la parola alla nostra collega Frida. Vai Frida!
3: I colori dei tessuti nascono da sostanze chiamate coloranti o pigmenti, che possono avere un'origine naturale, biologico-minerale o sintetica, chimica o artificiale. Fino alla metà del XIX secolo, l'uomo ha utilizzato esclusivamente risorse offerte dalla natura. Ma dal 1856, con la scoperta accidentale del primo colorante sintetico, l'industria è passata a soluzioni più chimiche, più economiche e resistenti. Prima dell'era industriale i colori venivano estratti da tre regni principali. Passo la linea Rodana che ce li spiega bene.
4: Il primo regno è il vegetale, è la fonte più comune. Si usano radici come la robbia per il rosso, foglie come l'indaco dal guado, cortecce, frutti o fiori. Ad esempio, il giallo si otteneva spesso dalla curcuma. Il secondo regno principale è l'animale. Alcuni dei colori più preziosi derivano da insetti o molluschi. Il celebre rosso porpora era estratto da un mollusco marino, ovvero il murice. Mentre il carminio, ovvero il rosso, deriva dalla cocciniglia, un piccolo insetto. E infine il terzo regno principale, che è il minerale. Terre, argille e ossidi di metalli venivano macinati per ottenere pigmenti come l'ocra o il blu oltremare, estratto dalla pislazzoli. Passo la parola a Frida.
3: Oggi la maggior parte dei vestiti è colorata con sostanze derivate dal petrolio o dal carbon fossile. Ripasso la parola a Rodana.
4: Nel 1856 William Henry Perkin fece il primo colorante artificiale cercando una cura per la malaria, ma sintetizzò per errore la malva. E infine i coloranti sintetici offrono una gamma di colori infinita. E inoltre sono più brillanti e non sbiadiscono con i lavaggi. Passo la linea a Frida.
3: Signori e signore, grazie per l'ascolto da Frida, Nicolas, Rodana, Emanuele e Giuseppe. Spero che il podcast vi sia piaciuto e vi auguriamo una buona giornata. Grazie.

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella.

0: Va ora in onda il meteo che ti fa sorridere.
1: Ciao, ecco le previsioni meteo per questa settimana al nord. Lunedì 18 maggio, si parte con il piede sbagliato. Il cielo sarà molto nuvoloso su quasi tutto il nord, con piogge sparse soprattutto sulle Alpi e a nord-ovest. Martedì 19 maggio, le nuvole ancora protagoniste. Il sole giocherà a nascondino e ci sarà il rischio di qualche pioggerellina intermittente, specialmente in pianura. Le temperature restano freschine. Mercoledì 20, finalmente si respira, le nuvole iniziano a diradarsi e lasciano spazio ad ampie schiarite. Il sole torna a farsi vedere scaldando il pomeriggio. Giovedì 21 maggio, bellissima giornata di sole su tutto il nord Italia, cieli sereni e poco nuvolosi e temperature in netto aumento. Sembrerà quasi estate. Venerdì 22, il venerdì inizia bene con il sole, ma attenzione al pomeriggio. L'aria calda accumulata potrebbe far scattare qualche rapido temporale improvviso, specialmente sulle zone vicine alle montagne. Sabato 23, domenica 24, sabato ottimo per i tuffi, poi giri in bici, tanto sole e clima perfetto. Domenica, attenzione, potrebbe riavvicinarsi un po' di instabilità con qualche acquazzone passeggero nel pomeriggio. E adesso la linea va ad Antonella per le previsioni meteo del Centro Italia.
2: Grazie Mimmo, ed eccoci con il meteo del Centro Italia per questa settimana. E lo diciamo subito, senza girarci intorno, maggio quest'anno ha un caratterino tutto suo. Sole, pioggia, sembra un film con troppi colpi di scena e noi siamo qui per raccontarvelo. Andiamo! Lunedì 18 maggio apre la settimana con un sospiro di sollievo. Dopo il fine settimana un po' bagnato, torna il sereno su quasi tutta la fascia centrale, con temperature tra i 17 e i 21 gradi. Martedì 19 torna a fare un po' il difficile, nuvole in aumento e probabilità di pioggia su gran parte del centro. Le temperature restano stabili, ma l'atmosfera è quella tipica delle giornate incerte. Sai che potrebbe piovere, non sai quando e ti tocca portare l'ombrello anche se pesa e occupa posto nello zaino. Mercoledì 20 ritorna il sereno, niente pioggia e temperatura in decisa salita fino ai 26 gradi. Il tipo di giornata in cui vorreste essere ovunque, tranne che in classe, lo capiamo. Però ci siete quasi, dai, portate almeno l'acqua fresca nello zaino. Giovedì 21 e venerdì 22 maggio confermano il bel tempo, ancora sole e temperature stabili tra i 21 e i 24 gradi. La settimana scolastica si chiude con il sorriso. Sabato 23 e domenica 24 maggio sarà un weekend soleggiato e particolarmente caldo, ma occhio a non sentirvi già in vacanza, c'è da fare ancora un ultimissimo sforzo, la chiusura del quadrimestre è vicina. Questo era il meteo per il centro, ora passo la linea alla bravissima Marica che ci aggiorna sul meteo del sud.
3: Ringrazio Antonella per la linea e noi siamo pronti per vedere che tempo farà questa settimana nel sud Italia. Tra un compito e un intervallo, ecco le nostre previsioni dal 18 al 24 maggio. Le giornate si allungano sempre di più, il sole si fa sentire e a scuola la voglia di fare lezione in cortile diventa sempre più forte. La settimana avrà un'atmosfera decisamente primaverile, con tante ore di luce e temperature in graduale aumento. Purtroppo però spesso ci saranno nuvole e piogge, ma niente paura, si alterneranno a diversi momenti soleggiati. Le temperature saranno piuttosto miti, massime tra i 23 e i 27 gradi e minime fra i 16 e i 18 gradi. Le mattine saranno piacevoli e i pomeriggi inizieranno ad avere un sapore quasi estivo, soprattutto nelle zone costiere. Il vento resterà generalmente debole, con qualche rinforzo solo a tratti lungo il mare. Nel complesso, un clima da fine anno scolastico. E questo era il meteo della MBF, la nostra radio scolastica, con un occhio al cielo e uno al registro elettronico. Ciao a tutti e alla prossima puntata.

di notte con lei, vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio. Il denaro che ho, anche lui brilla un po'.

Corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo, io voglio. Io vederti vorrei, nel bicchiere non sei, voglio luce mi dà.

ora dicono fosse un poeta e che sapesse parlare d'amore.

0: Buongiorno. Non mi ricordo più quello che dovevo dire, ma ho preso in mano la situazione e volevo fare una specifica su una cosa molto importante della radio RDF. Abbiamo scoperto che è un acronimo non di quello che pensate voi, ma è di Radio Domenico Fazzari. Quindi ho preso in mano tutta la puntata. Adesso farò io la puntata sui Detti, la puntata su Murzupino, perché Murzupino è una cosa che ancora nessuno sa. E poi 351 040. Ho bisogno di aiuto. Non c'è nessuno, davvero non c'è nessuno, non so più cosa devo dire. Posso leggere una poesia? Una poesia del nostro, ascoltate quanto è,
1: Mimmo.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te. Cosa stai facendo? Noi siamo in diretta.
2: Ci siamo.
1: Siamo in diretta. Questa è la decima puntata di,
0: sì,
1: della trasmissione.
0: Ognuno a modo suo. Sì,
2: poi
0: sempre.
2: Facciamo delle puntualizzazioni. La parola Gurzupinu, sì, è stata già indovinata 4 puntate fa.
0: Sì. Quella che era Zolle, giusto?
1: No, questa è RDF, cioè
0: Radio
2: Da Vinci Franca.
0: Ah, io pensavo fosse
2: non era intitolata
1: a te.
0: No, vabbè, ma almeno abbiamo gli sgabelli oggi, quindi
2: manco quelli sono ancora arrivati.
0: L'asta del microfono funziona, tutto a posto.
2: Allora, gentilmente possiamo mettere le cose a posto,
1: ma io direi che lui può comunque oggi iniziare, cioè, perché lui, ti ho inviato la tua scaletta
2: personalizzata.
1: Vedrai che ti è arrivato un messaggio.
0: C'è scritto Domenico sulla scala.
1: No, e noi oggi il detto di oggi lo facciamo dire a te, quindi inizia la tua rubrica nelle lingue del mondo.
0: Sì.
1: Quindi prego.
0: Cosa?
1: Apri WhatsApp, vai sul mio contatto.
0: Che non ti ho memorizzato.
1: No, mi hai memorizzato. Guarda bene.
0: Allora 340. Ah, no. Tu sei questo del Murales. Oh.
2: Hai capito?
0: Ho capito. Ah, che devo fare?
1: Qual è un'altra tua invenzione? Lo stavo dicendo un'altra parola, ma
2: No.
1: Ho detto tua invenzione.
0: Se funzionasse il monitor me lo potresti mandare sul monitor, però va bene. Quindi leggiamo il detto in portoghese per iniziare.
2: Bene,
1: benissimo.
0: Voce non pode cumanare seu corcau.
2: Non ho capito l'ultima parola.
1: Chissà perché anche questo sembra curcau. Esatto. È molto Catanzaro Lido. Anche
0: bene.
1: Questo.
0: Ovest, però. Ovest.
1: Sì. Uscita 18 bis.
0: E poi in spagnolo non puedes controllar tu corazón. In inglese you can't command your heart.
2: Sì.
0: In francese on ne put pass commande
2: on put
0: son care.
2: On the put care. Era un calciatore belga. On the put.
0: In tedesco non alterate questo momento importante. Scusate.
1: Tedesco è una lingua, scusa, è una lingua
0: importante. Du kannst dein Herz nicht befegen.
1: Mi sei sembrata la signorina Rottermeier per un momento.
0: La cugina. In cinese ni wa fa ze di
2: cinese.
0: È così.
1: Cosa, dove ci è venuta questa idea, Rocco? Doveva rimanere tutto com'era?
2: Non lo so, cioè. Beh, andiamo avanti. Però
0: poi
2: c'è una grossa novità,
1: C'è sempre.
0: In giapponese giungi coro con toro sur koto wa dekanai. Scusate la leve flessione indiana.
1: E infine
0: no, manca, aspetta, cioè il rumeno che si muore mare di mergoria. Per chiudere a carichi paca attacca. Ed è finito.
2: Cosa sarebbe?
0: Quello è l'indiano, lingua madre.
2: Comunque io vorrei rientrare dopo questi 5 minuti
1: di follia
2: pura. Vorrei rientrare sulle cose serie e passare gentilmente la linea Giovanni. E sottolineiamo che oggi effettivamente a un certo punto della trasmissione, più o meno a metà, abbiamo veramente una grande, grande novità. Anzi, oggi di novità ne abbiamo due.
1: La prima è questa.
2: No.
1: Questa che lui ha introdotto.
2: No, cioè,
0: quello è un incidente di percorso.
2: Questo è stato un incidente di percorso, effettivamente, e comunque ho raccontato baggianate, perché il numero di telefono...
1: lo ricordi tu, perché oggi è importante ricordare il numero.
2: Importantissimo. Il numero di telefono è 351-42-78040. Potete scriverci tranquillamente oppure mandarci il vostro audio WhatsApp. Bene, allora passo la linea a Giovanni. Che
0: mi sta minacciando con un coltello, devo stare zitto, vabbè.
2: Che ci porta in...
1: La tensione si taglia col coltello.
2: Che ci porta in...
1: sulla retta via,
2: in situazioni più culturalmente elevate.
0: Elevate.
2: Allora,
1: oggi con voi vorrei riprendere un po' il filone della scorsa puntata con un detto che ci riporta alla sfera amorosa, e il detto di oggi è: al cuor non si comanda. Si tratta di un nuovo proverbio italiano. Dicevo, si tratta di un noto proverbio italiano di cui non si conosce l'autore, ma che potrebbe essere giunto a noi per un'usanza dell'antico Egitto. Tra l'altro, il legame tra cuore e amore non è del tutto fantasioso, anzi, il cuore segue il ritmo delle emozioni, perché è la pompa che irrora il sangue ai vari organi ed è direttamente implicato in tutti quei processi che riguardano l'emotività. E quando si provano certe sensazioni, il cuore batte più velocemente. Quindi potrebbe essere questo il motivo principale per cui il cuore viene associato all'amore. Il simbolo potrebbe anche essere nato nell'antichità, in particolar modo nell'antico Egitto, perché già presso gli Egizi era molto comune l'usanza di inumare i cadaveri e svuotarli dei loro organi. Solo un organo rimaneva all'interno dei corpi, e questo era proprio il cuore del defunto, che poi sarebbe stato pesato con una piuma per capire appunto la purezza dell'animo del defunto. In realtà il noto detto "al cuor non si comanda" è arrivato nella nostra letteratura, nella nostra lingua, grazie a un noto poeta che è Umberto Saba, il quale scrive una canzone dedicata alla sua cara donna, cioè Livia, una poesia che tra poco vi leggerò. Ma prima di dirvi questo, voglio soffermarmi anche sul fatto che il detto probabilmente avrebbe origini anche risalenti alla letteratura latina, in particolar modo al concetto dell'amor cecus. L'amor cecus è appunto il concetto dell'amore cieco, cioè dell'amore che affronta tutto nonostante gli ostacoli, che va al di là di tutte le barriere che si possono appunto imporre sul cammino. E io, a questo proposito, prima di leggervi la poesia di Umberto Saba, vorrei farvi ascoltare una canzone, se il mio direttore è d'accordo. A me viene in mente una canzone meravigliosa di Gianna Nannini, che è una cantante straordinaria che ha fatto gran parte della storia della musica italiana, e questa canzone si intitola "Sei nell'anima". Ce l'abbiamo, direttore?
2: Naturalmente sì, e facciamo partire "Sei nell'anima" di Gianna Nannini. Buon ascolto.

0: meravigliosa canzone di
1: bellissima
0: Gianna Nannini.
1: Bellissimo.
2: Salutiamo Gianna con grande affetto.
0: Ci ascolta sempre.
2: Sì, ascolta sempre.
0: Ci ascolta sempre. Piano, calma e sangue freddo.
3: Non sono stato io, mi sembrerà strano, ma non sono. Non è colpa mia.
2: E stranamente oggi non stai giocando con l'asta del microfono.
0: No, perché l'ha rotta perché, già la volta scorsa.
3: Ormai in effetti mi hai ricordato questa cosa. Ma no, ma perché oggi sono comodo.
2: Dovevo farlo.
3: Sono comodo sul mio sgabello, sono su YouTube e sono anche con il mio gallone di acqua. Quindi abbiamo esattamente tutto quello che serve.
0: Praticamente ci sta prendendo in giro. Sì,
3: assolutamente. Come vi siete?
0: Mimmo. Bene. Allora, vogliamo andare avanti?
3: Sì, Murzupino, la parola del...
0: No.
3: No.
2: Benvenuti su Radio Domenico Fasi.
0: Allora, Gurzupino
3: è stata
0: è stata già indovinata circa 4 puntate fa. Quindi un mese fa all'incirca.
3: Ah, vabbè, in un mese uno le cose le dimentica. Cioè non...
0: Questa è stata è andata.
3: Dove? Non si sa. Vabbè, da qualche parte.
0: Da qualche parte è andata. Vogliamo far continuare Giovanni con cose serie.
3: Vai, Giovanni.
2: Riprenderei proprio dalla poesia di Umberto Saba, dove compare per la prima volta il detto "al cuor non si comanda". Dico, son vile. E tu, se m'ami, tanto sia benedetta la nostra viltà. Ma di baciarti non mi sento stanco. E chi si stanca di felicità? Ti dico, Lina, col nostro passato, amarci adesso, quali obli domanda? Tu mi rispondi, al cuor non si comanda. E quel che è stato, dico. Chissà se saprò perdonarmi, se più mai ti vedrò quella di prima. Dici, in alto mi vuoi nella tua stima? Questo tu devi amarmi. La poesia di Umberto Saba è, direi...
3: Che,
2: cosa ne, no, io voglio sentire un parere di Mimmo, perché
3: è stato...
0: Anche perché io sono senza parole.
3: No, io ce l'ho, è veramente bello che lui abbia dedicato questi versi a una collina.
2: A una collina?
0: No, cioè,
2: no, è Umberto Saba, io non c'entro niente.
3: Ma non parlava di una collina?
2: Di una collina, sì, di quella, dell'Ermocolle di Dio.
0: No, la collina dei ciliegi,
2: quella di Battisti.
0: Quella di Battisti, Mogol Battisti.
3: Collina, cioè, avevi detto. No, non era una collina. Rileggi i versi, c'è la parola collina, giusto?
2: Devo rileggerla?
3: Sì,
2: si parla di stima.
0: Stima.
3: Non c'è nessuna collina.
2: Non c'è nessuna, no. Non so dove l'hai ascoltata. Vabbè, no.
0: Ma stava ascoltando un altro canale.
2: Sì, un altro canale
3: forse
2: di questa.
3: Allora l'ha dedicata ai monti e va bene lo stesso.
0: Sì, no, stava ascoltando Radio Domenico Fazzari,
3: RDF.
0: Noi siamo RDF, ma quella Radio Da Vinci Frank.
3: Limitazione.
0: Non è limitazione, noi siamo quella reale che risponde al numero di telefono 351-42-78040. Ecco, questo uno. Se lo ricorda. Non c'entra l'uno, no. È prima.
3: Io cerco sempre di sabotare il numero, ecco.
0: Sì, così non ci arriva mai nulla. Infatti è arrivato qualcosa. Vedi che
2: chi
0: non
2: è?
0: Vedi. Molti dicono, aspetta un attimo. Vediamo.
3: Porta la spesa compra anche il pane. Ecco cosa ci arriva.
0: Allora, buongiorno a tutti voi. Volevo farvi i complimenti per questo fantastico viaggio tra le lingue del mondo. È stato entusiasmante, quindi
2: complimenti a RDF,
0: complimenti a Mimmo perché...
3: esatto.
0: Allora, io ignoro naturalmente il nome di questo signore, di questa splendida signora che ti fa i complimenti o ci fa i complimenti.
3: No, li farà sicuramente a me, se vuole specificare. Per voi non c'è motivo di fare i complimenti, quindi,
2: perché tu hai anche introdotto la trasmissione, quindi
3: l'incasso io totalmente. Sì, complimenti.
0: Sì, sì. Senti, ma vuoi dire qualcosa, vuoi rispondere?
3: Dipende in quale lingua, facciamoci scrivere in quale lingua dobbiamo rispondere, o se è una lingua, un dialetto, quello che
0: secondo
3: preferisce.
0: Me è l'indiano.
3: Sì,
0: lingua
3: vuole una
0: madre.
3: Risposta. Baraka tiki daka, baraka di cuore, tiki prepara.
2: C'è il di cuore.
0: Ma Perché di cuore in italiano e tutto il resto?
3: Perché alcune parole vengono tradotte.
0: Non vengono tradotte.
3: Quando
0: nomi,
3: sei in Italia, esatto. Tipo parole, cuore, sole, forchetta, cucchiaio.
0: Coltello.
3: Dove vige questa regola, okay, che se sei in Italia le devi dire
0: le
3: così.
0: Devi dire così. Come i nomi propri.
3: Come i nomi propri.
0: Sai che cos'è il nome proprio?
3: Sì. È il nome Luigi, Mario, Antonio.
2: Meno male. Non ci speravo.
0: Manco io.
3: E Marco sono dei nomi propri. Propri. Poi tutti gli altri no.
0: In che senso?
3: Sì, i nomi, voi andate sul dizionario, il tre cani però.
2: Perché poi
0: cani.
2: Ci sono i quattro cani
0: e i cinque gatti.
3: Esatto, lì poi andate sotto la voce Mario, nome proprio Luigi, tu invece vai sotto la voce Carlo, nome e basta. Nome.
0: Sotto nome la voce basta. Rocco, cosa c'è scritto? Scusa.
3: Rocco c'è scritto Rocco e basta. Nome, basta. No, è un nome.
2: È un direttore.
0: Ah, c'è scritto direttore sulla Treccani.
3: Sì, e poi c'è un altro Rocco che fa un altro, è un attore. Rocco Papaleo. ma voi
2: salutiamo siete, Rocco Papaleo.
3: Ma guarda che voi pensate, ma voi
0: nostro conterraneo.
2: Ma è della Basilicata.
0: C'è sud sempre Italia.
3: Ho visto il gelo. Un attimo, ho visto il gelo.
0: No, ho visto la battuta della volta scorsa che io ho capito la sera.
3: Ma il professore Vinci l'ha capita subito. Appena mi ha visto,
0: anzi,
3: mi ha fatto un applauso.
0: Un grande saluto.
3: Grande saluto.
0: Il professor Vinci che ci sta seguendo, se vuole scriverci e dire la sua, naturalmente.
2: Ciao Samuele.
0: 351-42-78040 per Samuele. Allora, dico, la volta scorsa, io riascoltandoci in...
3: Il gioco di vocali, intendi?
0: In differita, diciamo così, che erano le 9, giusto? Sì. Martedì scorso, a un certo punto ho cominciato a ridere da solo e ho compreso la battuta che tu hai
3: quella
0: fatto.
3: Quella sulle vocali.
2: Ma io l'avevo capita, non ti ho detto niente, no, perché altrimenti penso che ce ne saremmo andati.
0: Sì.
3: No, mi avrebbe proprio cacciato, non solo.
0: No, ma una cosa senza senso, cioè io l'ho capita quasi 12
3: ma
0: ore
3: Ma io
0: dopo.
3: In realtà l'ho capita dopo che me l'ha spiegata.
2: Meno male che
3: Samuele.
2: C'è stata questa confusione di vocali.
3: Ma non l'avevo capita neanch'io,
0: L'avevi fatta così tanto non era voluta la cosa, no assolutissimamente. Vabbè, passiamo a destra, a sinistra, da destra a sinistra, da sinistra a destra.
2: Ci stiamo avvicinando alla parte clou di questa trasmissione. E
0: vuoi anticipare qualcosa?
2: No, non anticipo niente. Però io vorrei.
0: Teniamo la suspense.
2: Vorrei che venga qui vicino a me il nostro super ospite di oggi.
0: Ah, vedi che una prima novità.
2: La prima novità. Svelando.
3: Ecco perché era qui il signore.
0: Hai capito? C'era questo signore seduto sul nostro salottino che Domenico dice. Che è venuto a fare? Ha pagato un biglietto di ingresso per assistere a questa meravigliosa trasmissione?
2: No, è stato costretto a venire perché oggi c'è anche un riferimento artistico, essendo lui un esperto di storia dell'arte, l'abbiamo voluto ospitare.
0: Quindi però diciamo che questa è la prima delle grosse sorprese della giornata.
2: Sì.
0: Ok, la prima è...
2: E qui con noi oggi abbiamo il professor Del Vecchio. Prego, professore.
4: Buonasera.
2: Allora, prima di lasciare la parola, vuole dire qualcosa? Vai, di qualcosa.
4: No, prego, continua.
2: Allora, si stanno fidanzando nel frattempo. No, sono molto vicini.
0: Ah, in che senso?
2: Siccome io sono inutile... Vai. Prima di lasciare la parola... al professor Del Vecchio, vi dico quello che stiamo per fare. Io adesso leggerò a voi una storia che ho reinterpretato e vorrei che dopo di me il professore ci facesse una analisi brevissima di un'opera artistica che riprende la storia di questo mito, che è il mito di Amore e Psiche, che vuole proprio riflettere sulla forza dell'amore, su una forza che sconvolge e che supera qualsiasi ostacolo e qualsiasi barriera. Inizio io a seguire il professore. C'era una volta una ragazza così bella che la sua presenza sembrava fermare il tempo. Psiche non era solo ammirata, era venerata, quasi fosse una dea. E proprio questo fu l'inizio della sua sventura. Perché la bellezza, quando oscura anche gli dèi, può diventare una colpa. Gli uomini dimenticarono di pregare l'amore stesso, e l'amore, ferito nell'orgoglio, decise di punirla. Ma il destino, come spesso accade, si diverte a capovolgere i piani. Quando amore la vide, non riuscì a condannarla. Si ferì da solo con una delle sue frecce, e invece di distruggerla, se ne innamorò perdutamente. Psiche, intanto, venne abbandonata su una montagna, promessa sposa a una creatura mostruosa che nessuno aveva mai visto. Tremante, con il cuore spezzato e senza più speranza, si lasciò portare dal vento e si ritrovò in un palazzo incantato, fatto di silenzi e sussurri. Ogni notte, nel buio, qualcuno veniva da lei, una presenza gentile, una voce calda, mani che la sfioravano come se fosse fragile luce. Era amore, ma Psiche non poteva vederlo. Lui le impose una sola regola: non cercare mai di guardarlo. Era, e per un po' bastò così. Psiche imparò ad amare quella presenza invisibile, si fidava di lui, si abbandonava a quella dolce oscurità. Ma nel suo cuore cresceva una domanda, piccola e insistente: chi sei? Le sue sorelle, divorate dall'invidia, alimentarono quel dubbio fino a farlo diventare paura. E se fosse un mostro? Le sussurrarono. E se ti stesse ingannando? Così una notte, con le mani tremanti, Psiche accese una lampada. La luce rivelò un volto bellissimo, più luminoso di qualsiasi sogno. Era amore, il suo amore. Ma una goccia d'olio cadde dalla lampada e lo svegliò. Nei suoi occhi non c'era rabbia, ma dolore, un dolore profondo, silenzioso. «Non ti fidavi di me», disse piano, e sparì. Il palazzo svanì, il calore, la voce, tutto scomparve. Psiche rimase sola, più sola di quanto fosse mai stata. Da quel momento iniziò il suo viaggio. Camminò senza sosta attraverso terre e sofferenze, affrontò prove impossibili imposte da una dea crudele, separare semi impossibili da distinguere, raccogliere lana da creature feroci, scendere persino nel regno dei morti. Ogni passo era una ferita, ogni prova un peso che spezzava il corpo e l'anima. Eppure non si fermò. Perché amare davvero significa anche questo: continuare anche quando tutto sembra perduto. Alla fine, stremata, Psiche cadde in un sonno profondo, quasi una morte. Aveva dato tutto, ma l'amore non aveva mai smesso di amarla. Amore tornò da lei, la trovò immobile, fragile come un sogno sul punto di svanire, la sfiorò e la risvegliò. Non con rabbia, non con rimprovero, ma con perdono. Perché l'amore vero non è perfetto, è fatto di errori, di paura, di cadute, ma è anche capace di rialzarsi. E questa volta non ci furono più segreti. Psiche venne resa immortale, non per la sua bellezza, ma per il suo coraggio di amare nonostante tutto. E amore rimase con lei alla luce del giorno, senza più ombre tra loro. E forse è questo il senso della storia, che amare significa fidarsi, cadere, perdersi e avere ancora la forza di cercarsi fino a ritrovarsi davvero.
3: Beh, che dire, bellissima descrizione. Ecco, potremmo concentrarci un attimo, mi avvicino al microfono, mi arriva dalla regia questa, concentrarci un attimo su l'opera di Canova, emblematica in questo senso, perché vabbè, piccole date, piccole breve, grazie Giovanni per l'immagine, perché il nostro modus operandi vuole l'immagine davanti a noi. Piccola vabbè, introduzione tecnica, opera del 1787-1793, si trova all'interno, è conservata all'interno del Louvre a Parigi.
5: una seconda invece copia l'Ermitage di San Pietroburgo, ma questo non ci interessa più di tanto, nel senso che quello che vogliamo un attimo andare a estrapolare da quest'opera è proprio quello che è stato letto, cioè dal nostro amico Giovanni, anzi per cui vi ringrazio anche Rocco e Domenico per avermi voluto qui. E, guardando l'opera emerge proprio questo, cioè emerge secondo me il processo che crea l'amore, o meglio il viaggio che crea l'amore. Come procedeva Canova nel realizzare le opere? Andava dal bozzetto, quindi sostanzialmente da una folgorazione intuitiva iniziale, per arrivare poi a una forma pura, quindi dal bozzetto alla scultura in marmo. Ed è emblematico in senso lato proprio per il processo invece allo stesso modo dell'amore stesso, no? C'è il colpo di fulmine, c'è l'innamoramento vero e proprio, e poi pian piano una sublimazione, una purezza, un arrivo alla purezza. E il gruppo scultorio è veramente un equilibrio, ma che è raggiunto proprio dopo un processo creativo insomma lungo. E che cosa si nota? Ora, se avesse davanti l'opera sarebbe molto meglio, però spero che possiate insomma guardarla, osservarla. L'attimo colto è proprio il momento in cui Psiche viene raccolta da amore, ancora quasi in volo, lui poggia semplicemente un ginocchio e c'è il momento del bacio, però ancora non avviene, quindi le labbra sono avvicinate ma non unite. Quindi è un attimo che precede il bacio. E che cosa va a raffigurare Canova? Proprio quell'attimo sensuale, quella morbidezza, quella sinuosità che fanno appunto dell'opera un tutt'uno e che ancora rimandano a qualcosa di romantico, anche se Canova è un neoclassico declamato per la storia dell'arte. Quindi quella delicatezza, quell'equilibrio struggente raggiunto dopo un processo lungo, che è emblematico, che è come proprio il processo dell'amore, secondo me. E torno, ridò la parola, spero di essere stato esaustivo e emozionante, cosa mi è stata chiesta, però
2: veramente io mi sono ritrovato davanti alla scultura al Louvre, qualcosa di magnifico, ma proprio il momento, come hai detto tu, che coglie Canova, il momento che precede il bacio. E io ti ringrazio, professor Del Vecchio, Francesco, per
0: grazie Francesco veramente
2: aver
0: grazie
2: fatto parte di questa puntata. Grazie mille.
5: E buon proseguimento.
2: Grazie.
0: Francesco, è stato veramente fantastico poter ascoltare delle cose entusiasmanti. Domenico, tu un attimo
3: sì, io posso...
0: di serietà.
3: Sì.
0: Visto che sei un artista anche tu.
3: Giusto una parentesi. Avevo ripreso Amore e Psiche.
0: Sì.
3: Durante la mia tesi di dottorato, quando ho fatto il dottorato, e l'avevo paragonata allo stretto di Messina.
0: In che senso, scusa?
3: Non me lo ricordo, scusa, più. La prossima volta ve lo faccio.
2: Non ho capito.
3: Avevo paragonato Amore e Psiche
2: allo stretto di Messina.
3: Tu dici come mai, come
2: sulla tua tesi di laurea,
3: di dottorato. Però poi vi riproporrò un estratto in un momento di serietà più in là.
0: Noi ci teniamo a un momento di serietà. Nel frattempo però dobbiamo salutare alcuni dei nostri ascoltatori
2: che ci hanno scritto.
0: Naturalmente salutiamo Fiorella.
2: Ciao Fiorella.
0: Salutiamo Concetta.
2: Ciao Concetta.
0: Salutiamo Santo.
2: Ciao Santo.
0: E la nostra Marica.
3: Marica
0: che si è collegata. Che un saluto particolare però per Mimmo.
3: Oh, okay. Grande Marica. Ricambio il saluto.
0: Un grande saluto all'amica Rosalba che ci sta ascoltando.
2: Ciao Rosalba.
0: Che aspetta la novità, la seconda novità.
2: Che mi sa che...
0: Stiamo per arrivare, e credo che in un certo qual modo il nostro Giovanni oggi abbia voluto creare un filo conduttore, un fil rouge, si dice così?
2: Sì, un fil rouge.
0: Un fil rouge. Sai che cos'è il fil rouge?
2: Sì, tu, ma perché tu vai a fare questo?
3: È un tipico dolce della Campania.
2: Perfetto.
3: Un fil rouge.
2: A base di?
3: A base di mango, papaya, piante tipiche.
2: E avocado.
3: Frutti tipici.
0: Frutti tipici della Campania.
3: Della Campania. Sì, sì. A Battipaglia tu fai l'autostrada, mango e papaya ovunque.
0: Ananas pure ci saranno.
3: Gli ananas andando un po' più in alto, salendo verso Catanzaro. Ecco, lì
0: salendo verso Catanzaro. Perché Salerno e Catanzaro sono proprio attaccati.
3: Sono prossime.
0: Sì, le province limitrofe,
3: limitrofe,
0: dice così.
3: Sì.
0: Ah, bene. Comunque, per continuare, io cederei veramente la linea nuovamente a Giovanni per le cose serie.
3: Ma volevo parlarvi del mio libro che avevo scritto su Amore Psiche, non vi interessa più. Ho fatto anche canzone. Ho fatto anche una canzone.
0: E a proposito di canzoni, vedi com'è?
3: A proposito di canzoni, ho scritto anche una poesia su Amore Schipe.
0: Senti,
3: dimmi. Allora, poi ve le leggerò tutte in un momento di serietà.
0: Non volevi ora?
3: No, adesso non me le ricordo. Non mi ricordo come si intitola il mio libro. Quindi,
0: non ti ricordo come si intitola il libro?
3: Me lo sono dimenticato.
0: Noi però ci ricordiamo. Come ti chiami, ti ricordi?
3: RDF mi chiamo io.
0: Si chiama RDF.
2: Quello è il codice fiscale.
0: RDF 351-42-78-0-40-1-1.
3: Certo. Senza, senza l'uno.
0: Senza l'uno, mi raccomando. Va bene, Giovanni, cederei nuovamente la linea a te per la prosecuzione di questa trasmissione. Lo smanettone lì sta cercando qualcosa sul computer, non riesco a capire cosa.
2: Ma non siamo ancora arrivati al momento clou.
0: Non siamo ancora arrivati?
2: No, dico, il momento clou era adesso.
0: E adesso?
2: Ma lo dovevi introdurre tu, il momento clou.
0: Io?
2: Sì, perché io non saprei come introdurre questo momento, quindi...
0: Allora, tu non sapresti come introdurre il momento. Mimmo, allora, una cosa devi fare, Mimmo, non ti devi spostare. Non giocare con l'asta. Allora, Mimmo,
2: questo è un momento delicato.
0: Questo è un momento veramente delicato.
3: Sì, volete parlare del mio libro su Amore Psiche? No.
0: No.
3: Della mia canzone?
0: No. Allora, ti scrivono al cellulare, dai che noi dobbiamo andare nella gabbia, ma se aspettate 3 minuti ancora prima di andare in gabbia, non parlavo con chi scrive con qui i messaggi, mi sembra una cosa, poi la spieghiamo più tardi,
3: animali,
0: no, nulla di tutto ciò. Allora, se voi aspettate un attimino, introduciamo una grandissima novità. Allora, Mimmo, tu lo sai che io cosa sono?
3: Tu sei Rocco, non l'attore, ma Rocco il direttore.
0: No, cosa fai di professione? Io sono un...
3: Un tuttofare, diciamo. Tu fai...
0: Cosa insegno io, teoricamente?
3: Tu insegni musica,
0: ecco,
3: sì.
0: Quindi
3: sì.
0: Sono un...
3: Muscoloso.
0: No, non sono muscoloso, cioè, sono normale, non sono muscoloso, cioè,
3: un fisico normale. No, sai, sei un fisico, ecco.
0: Sono un fisico, sono un musicista. O sono un musicista.
3: Ci siamo arrivati.
0: Io sono un musicista, quindi che faccio? Scrivo la...
3: La barca va, lasciala andare.
0: Sì, ha scritto lui finché la barca
3: il campanello suonerà.
0: Suona campanello, che poi ti apro.
3: San Martino,
0: eccetera, eccetera. Allora, io sono un musicista,
3: sì.
0: Giustamente?
3: Sì.
0: E quindi scrivo della musica.
3: Pensavo della fuga, no? Della
0: no,
3: musica.
0: La fuga è Bach, l'arte della fuga. Allora,
2: non riusciamo ad essere seri neanche
3: vici,
2: in questo
3: vici
2: momento.
3: All'ascolto, allora, vici che intervengo.
0: Qui stiamo entrando veramente in un pezzo di trasmissione
2: caldissimo,
0: serio.
2: Io sto sudando freddo.
0: Anche perché, glielo diciamo così, lo speriamo. Allora...
3: Mi avete cacciato, è l'ultimo giorno. Va bene, è lui il sostituto, è che è ancora qui. Ma potevate evitare magari in diretta, però.
0: No, allora, non ti abbiamo cacciato, ok? Allora, io sono un musicista.
3: Sì, cosa ho detto?
0: Ok, naturalmente nella mia carriera, diciamo così, da musicista, ho scritto, arrangiato, ho fatto tante cosine, eccetera, eccetera, ma ultimamente ho preso a riscrivere musica leggera.
3: Leggera, perché tu dici me la porto al lavoro, non...
0: Sì, diciamo che la
2: signora musica
0: leggera. La signora musica leggera, sì. Me la porto dietro.
3: Esatto.
0: Così, perché è leggera,
3: leggera appunto,
0: appunto,
3: no? Trekking, può fare tutto.
0: Sì, poi c'è,
2: così come una 24 ore.
0: Poi adesso portatile, esatto, come i computer portatili, i tablet.
3: Ottimo.
0: Allora, Mimmo, quindi musica leggera, le canzoni classiche, sai, quelle che si ascoltano in radio.
3: Sì, okay. Sì, sì.
0: Naturalmente, fino a qualche tempo fa, io mi scrivevo i testi. Mi scrivevo la musica,
3: sì.
0: Me la cantavo, me la suonavo, pubblico zero.
3: Ma c'eri già tu,
0: c'ero io, bastavo io. Ora, con il qui presente Giovanni,
3: sì.
0: Abbiamo aperto un nuovo sodalizio. I nuovi,
2: cioè, non ha capito cos'è un sodalizio.
3: Ecco, bravo.
2: Già ho visto i suoi occhi sgranati.
0: Se, facciamo una cosa: facciamo una cosa. Tagliamo la testa al toro. Ora noi vi facciamo ascoltare un pezzo musicale. Dopodiché spieghiamo tutto il resto.
3: Lo spiego io, mi raccomando, lasciate in mano tutto.
0: Allora, lasciamo l'ascolto. Ok? Lasciamo tutto l'ascolto. Mi raccomando, ragazzi, ascoltate tranquillamente questo brano musicale e poi i commenti a dopo, mi raccomando. Ok? Bye.

0: Ed eccoci qua. Siamo tornati.
1: Che cosa abbiamo combinato?
2: Virgola.
0: Allora.
2: Sì, beh, adesso mi interrogate, lo so.
0: Hai capito qualcosa di tutto ciò?
2: Sì.
0: E spiegacelo.
1: Il tuo parere conta più di qualsiasi altro.
0: No, prima devi capire il tutto.
1: Sì,
0: poi
1: prima devi capire che cosa è successo.
0: Esatto.
2: Il tema è sempre quello della collina.
1: Quindi ci sono questi due che vanno in collina.
2: Sì.
1: A un certo punto si perdono. E lui la chiama.
2: Sì.
1: Lei, o lei chiama lui. Ora questo è.
2: Quella è un'altra canzone.
0: Quella è la collina dei ciliegi.
1: Ah, ecco, perché non era quella. No.
0: Allora, noi non abbiamo detto il titolo, non abbiamo detto nulla, naturalmente.
2: No, non abbiamo detto praticamente nulla.
0: Allora,
1: quindi se...
0: quello che cercavamo di dire prima, Mimmo, intanto salutiamo e ringraziamo che ci stanno scrivendo. Siete bravissimi, viva la fuga. Abbraccio.
1: La fuga.
0: C'è scritto così: viva la fuga.
1: Meno male.
0: Di Bach. Vi abbraccio. Allora, ritornando a noi, intanto il titolo di questo brano che abbiamo appena ascoltato lo faccio dire da Giovanni.
1: Il titolo del brano è Non servono parole.
0: Non servono parole.
1: Allora, se qualcuno si è arrabbiato, quindi rispondo.
0: Non servono le parole. Allora, le parole in questo caso sono di Giovanni.
1: Sì,
0: lui.
1: Giovanni.
0: E la musica è mia.
1: Oh, avete fatto un sodalizio, diciamo.
0: Abbiamo fatto questo sodalizio.
1: Oh.
0: Quindi, e il brano che apre.
1: Ma vi sposerete prima o poi? No, questo.
0: No.
1: Potrebbe, cioè, sarei venuto volentieri al matrimonio.
0: No.
1: Testimone di questo.
0: No, il massimo
2: che posso fare è andare a fare le pulizie a casa sua.
0: Ma non ci tengo perché no, gioia poi... noi lavoriamo così, cioè ci scambiamo queste idee o telefonicamente o mediante WhatsApp o mediante le email, ok? E sempre Concetta, sempre viva, perché scrivono i messaggi, però è meglio non commentare ciò che scrivono, parlando di cose serie.
1: Quindi devo tacere.
0: Taci. Allora, a questo brano che porta il titolo di Non servono parole, che non sarà comunque il titolo dell'album che stiamo per realizzare.
1: Farete anche un tour?
0: No, non ci pensiamo.
2: Io non canto.
0: No.
1: Siete tipo Battisti e Mogol.
2: Bravo.
1: Che complimento che ci ha fatto.
2: Una volta tanto una buona parola per noi.
1: Giocavano nella spalla.
0: Il nostro esperto linguista.
2: Hai sentito, ha detto giocavano nella spalla.
0: E ora sì.
1: Perché Battisti e Mogol è come amore e psiche, giusto?
0: Stessa cosa, proprio
1: di cui ho scritto un libro,
0: certo,
1: canzoni.
0: Edito da tre canzoni.
1: Quindi esatto. Signor Tre Canzoni.
2: Una si chiama Amore, l'altra si chiama Psiche, e l'altra speriamo che ce la famo.
1: È senza l'accento, quindi l'amore non è Psiche, no.
0: No, non
1: è senza l'accento.
0: Sono due persone, Mimmo. Allora, cosa
2: ma
0: ne
2: come
0: pensi?
2: Professor Del Vecchio ci ha commentato anche il gruppo scultorio.
1: Chi ha parlato qualcuno prima?
0: Io stavo... prima di te, quando tu eri seduto appollaiato sulla
1: in dormiveglia
0: sul salotto di Chiara.
1: Ok.
0: E quindi era questo. Comunque, ritornando a noi, il brano.
1: Sì.
0: Cosa ti sembra come primo ascolto? Perché tu devi sapere che questo è il primo ascolto.
1: Sì. E quindi una volta che io so che c'è un primo ascolto,
0: poi ne facciamo un secondo, un terzo, d'accordo.
1: Appunto, diciamo che dal primo ascolto io lo proporrei non ancora pronto per Sanremo, però in una sorta di Sanremo Giovani. Potreste andare a Sanremo.
2: Sanremo Giovani.
0: Allora,
2: a
0: comunque,
2: Sanremo
0: Giovani. Guarda, dai, qui ci dicono bravi tutti e poi buonasera a tutti, bel testo e bellissima interpretazione. E
1: grazie.
0: Io ringrazio personalmente perché il cantante, indovina chi è il cantante?
1: Il cantante è un signore che l'ho visto stamattina, è venuto a prendere in...
0: Sì, va bene, allora...
1: Io non sono, lo escludo, a meno che non mi avete fatto cantare non me lo ricordo, no.
0: E non ti ricordi perché forse avevi bevuto.
1: Quello è molto probabile. Giovanni scrive Coca-Cola è molto probabile. Giovanni scrive i testi e quindi
0: Giovanni scrive i testi.
1: Rimane Bifull. No, tu.
0: Esatto. Io scrivo le musiche.
1: Sì.
0: Arrangio.
1: Dici, vabbè,
2: non si arrangia.
0: No, non mi arrangio. Arrangio.
1: Si arrangiano loro, quindi.
0: Sì, fanno tutto da sole praticamente, no? Ok, dopodiché.
1: Due grandi dilemmi della mia vita. Non so perché le musiche si arrangiano e cosa è la piega, la differenza tra piega e taglio. Il resto so tutto.
0: Comunque, questo è, diciamo, è il primo brano che abbiamo deciso così insieme a Giovanni di presentare oggi.
1: Sì.
0: Ok, a breve naturalmente pensate che non è stato ancora manco depositato in SIAE e lo depositeremo
2: in questi giorni.
0: Poi ne abbiamo tantissime altre
2: su cui stiamo lavorando,
0: cose che erano già pronte, ma che Giovanni ci ha messo le sue sapienti mani sul testo.
1: Sì.
0: E quindi stiamo lavorando anche su quello lì, cose che rimarranno così come erano.
1: Sì.
0: Perché come dire, già incise,
1: sì,
0: già arrangiate, già pronte, e quindi
1: si sono arrangiate.
0: Sì, diciamo, non le voglio.
2: Ma non vuoi svelare il titolo dell'album?
0: No. L'unica cosa che possiamo fare è inserire una canzone a puntata fin quando andremo in onda, in modo da arrivare, perché prima o poi arriveremo alla pubblicazione. Naturalmente sui social non abbiamo nessun tipo di velleità in merito. Ecco, voglio dire, noi vogliamo solo esclusivamente portare
1: l'arte d'arrangiarsi in giro.
0: L'arte d'arrangiarsi, no,
2: l'arte per l'arte.
0: Il sentimento che si prova quando si scrivono determinati testi o determinate musiche, perché devi avere anche un'anima particolare in un determinato momento della tua vita per poter produrre delle cose carine.
1: Certo, l'assenzio vi potrebbe aiutare. Avete un po' di assenzio pure questo
2: sicuramente
0: ci aiuta. Oggi però tergiversato, siamo arrivati quasi alla fine perché manca poco alla chiusura, non abbiamo detto nulla nelle lingue tranne
1: quella parte iniziale
0: che è stata veramente breve. E non abbiamo detto nulla in merito alla parola nascosta che
2: ancora da indovinare.
0: La cecagna.
2: Cos'è la cecagna? Scriveteci al prego numero
1: 351 47.
0: Niente. Però stavolta è arrivato fino alla quarta cifra corretta.
1: Davvero?
0: Sì.
1: 45
0: 351 42
1: 42
0: 78
1: 0
0: 4 0. Ok? Però vedi che comunque in ogni caso qualcuno riesce
1: in qualche modo, perché non aggiunge lui, chi non riesce dopo lo zero deve aggiungere lui,
0: qualcuno comunque riesce ogni volta a inserirci nella propria rubrica e ci manda qualche messaggino e a noi fa veramente piacere.
1: Tantissimo.
0: Questa cosa qua. Bene, e allora Mimmo, io lascerei a te la parola.
1: Sì.
0: Con le tue perle di saggezza delle più o meno le 16 pomeridiane in questa giornata
2: delle 16 meno 5
0: un pochino cupa e grigia.
2: Ma guardi Mimmo, che il detto di oggi si potrebbe anche dire in napoletano, adesso io te lo mando.
1: Mandamelo.
2: E tu lo pronunci con il tuo fantastico accento napoletano, perché tu tra l'altro sei nato a Napoli, giusto? Sei nato a Napoli.
1: No, Mimmo, questo no.
2: Sei mai stato a Napoli?
1: Sì.
2: Cosa ti piace di Napoli?
1: E a Sfogliatella.
2: Non avevo dubbi, di certo Rocco non avrebbe mai detto il mare.
1: Ah, perché c'è il mare?
0: Il sole. Perché il mare e il sole, lui ce l'ha già a casa sua.
1: Bravo.
0: E quindi non ha la necessità di spostarsi fino a Napoli per il mare e per il sole. Al massimo se si sposta per qualche cosa di succulento, Certo.
1: Esatto. Di culinario, per la cucina,
0: per la cucina. Allora vai con poi quando la smettete tutte e due a destra e a sinistra, no, di sbattere,
1: io per riflesso, sì,
0: di sbattere le mani sul tavolo, anche perché sì, i microfoni percepiscono i suoni,
1: poi si impauriscono, scappano. Ah, per questo si ci sente.
0: Esatto.
1: Eccoci. Che devo fare, Giovanni?
2: Devi leggere in napoletano il detto.
1: Ah, ogore non se cumanna.

0: non ha detto cioè, niente no, e già sta già ridendo. Ride.
1: Scusate, cioè, non ho capito la domanda, scusa.
2: Al cuor non si comanda.
1: Ah.
2: Al cuor non si
1: comanda. Pare che ti chieda comando.
2: Esatto, ma no, è diverso, perché prima ci hai messo cuore all'interno.
1: Tu vuoi quella versione, quella come se io fossi come sono in Italia. A parica cuore caracapà.
2: Esatto, e cioè, allora ci stiamo, capito? Non ho capito niente, però va bene uguale. Cioè,
1: siamo a carica cuore caracapà.
2: Ecco qua, mi sembra quello che va a prendere la birra sotto casa.
1: Esatto.
2: Non lo so.
1: Voi non sapete le lingue, ragazzi.
3: Comunque io vorrei concludere con uno studio importante del 2010 dell'Università di Syracuse degli Stati Uniti, che ha commentato.
2: Ah, non era Syracuse in Sicilia?
3: No, Syracuse.
2: Syracuse.
1: Sì,
3: uno studio
1: Messina,
3: del 2010 100
1: km da Messina.
3: Negli Stati Uniti ha dimostrato che per innamorarsi basta un quinto di secondo e che quanto accade. Il nostro organismo vive un'esperienza simile all'eccitazione che provoca l'assunzione di cocaina, ma la prima scintilla che provoca il propagarsi di una passione irrefrenabile proverrebbe non dal cuore ma dalla mente. È il cervello a dare stimolo al cuore, che accelera i suoi battiti e provoca i sintomi tipici dell'innamoramento. Sono 12 le aree del cervello che si attivano quando ci si innamora.
1: Scusami. E confluiscono tutte.
2: Aspetta, no.
1: Sì.
2: Mimmo.
1: E io ho un'interpretazione che non posso dire.
2: Cioè, zitto. No, ma io mi volevo soffermare, ma 30 secondi sulle 12 aree. Ma dove sono 12?
1: Ma
2: uno è il neurone che noi abbiamo, cioè 12
3: quello
2: aree.
3: Degli uomini,
2: sì.
3: È uno che non funziona, però.
2: Appunto, quello di Mimmo è spiccicato sul lobo occipitale destro,
3: chissà in quale galassia
1: è rimasto in Calabria. Il mio è rimasto in Calabria, ogni tanto lo sento, lo chiamo.
2: Ah, lo chiami, ti risponde anche? Non dorme?
1: Però
3: io da solo, poverino. Io concluderei questa puntata, se siete d'accordo,
2: cioè,
3: con un altro brano.
1: Grazie.
3: Quale? Un altro brano meraviglioso.
1: Qualcosa che riguarda l'amore, vi prego, basta con questo tema dell'amore. Parliamo di calcio la prossima volta.
3: E allora, la domenica sportiva.
2: Facciamo la domenica sportiva. Ah no, ma anzi, non possiamo parlare di calcio perché... faccio una spoilerata.
3: Oddio, questa è un'altra cosa in cui mi hai coinvolto.
2: No.
3: Meno male.
2: No.
1: Part time.
2: Cioè, teoricamente potrei coinvolgerti per la regia,
1: certo,
2: però
1: certo.
2: Vediamo di far crescere, come dire, piccoli registi crescono. Allora, il collega, amico Samuele.
1: Ah, Samuele.
2: Questo inverno nuovo, cioè con l'inizio dell'anno scolastico
3: 2026-2027,
2: esatto, ecco, quindi con l'inizio del nuovo campionato di calcio, hanno pensato, hanno ideato di fare una trasmissione sul calcio.
1: Oh, che bello.
2: Ecco qua, Mimmo. Praticamente vorrebbero anche fare il fantacalcio.
1: Oh,
2: meraviglioso. I ragazzi che partecipano.
3: Questa è una cosa che piace a Mimmo. Vedo che
1: gli stanno illuminando gli occhi.
2: Se tu vuoi,
1: sì,
2: come ospite esterno, andare con loro. Per noi non c'è problema.
1: Quindi mi state mollando via.
3: Ma no, perché noi rivalutiamo il tuo talento.
2: Certo.
1: Valuta chi mi fa il contratto migliore per l'anno prossimo. Vediamo.
2: Esatto.
1: Vediamo.
2: Noi, il nostro contratto è sempre quello.
1: Sempre quello. Non aumenta.
2: No, ma nemmeno diminuisce.
1: Perché diminuisca in effetti è un po' difficile. Che aumenti.
2: Quindi è a zero.
1: Zero.
2: Ok, quindi noi quello ti possiamo offrire.
1: Ok.
2: Se gli altri ti offrissero mai un centesimo in più, ma tu decidi per la gloria.
1: Ora, per un centesimo non,
2: non
1: c'è un pubblico. Adesso ho un pubblico che mi segue da ovunque. Ora non vendo il mio pubblico per un centesimo, ecco.
2: Ma potresti spostare la tua fetta di pubblico sull'altra trasmissione.
1: Quello cioè, è a vostro rischio.
2: Su un palinsesto diverso.
1: Attenzione.
2: No?
1: Dovrò valutare. Adesso non posso parlare senza che sia presente anche l'altra parte. Ma
2: pensavo il tuo avvocato, cioè.
1: No, ho fatto qualcosa che non dovevo.
2: No, come agente. Sai che ci sono i procuratori.
3: Ti abbiamo proposto il calcio perché
2: la
1: gente.

0: Sì, parlo.
1: Sappiamo
0: sì,
1: della tua carriera
2: nel
1: Bovalino Lido.
0: Nella Bovalinese.
2: No,
0: nella
2: Pozzo
1: di Bovalino.
0: Pozzo di Bovalino.
1: Pozzo di Bovalino. Che gioca dove? In...
0: No, è una frazione, non gioca, diciamo.
1: Gioca la Superlega.
0: Gioca la super, però, diciamo Superlega, non posso...
2: Però la Bovalinese esiste.
0: La Bovalinese sì, esiste, aveva anche è stata anche in Serie D.
2: È vero, sì, questo sì, lo ricordo. Va bene, Mimmo, io... Non lo so, lui voleva mettere un'altra canzone, ma il tu gliel'hai proprio...
0: No, io facevo ironia, ma in realtà mi piace questo tema Giovanni.
1: Perché non andare su un altro brano? Tu sei il direttore, io concludere la trasmissione con un altro brano meraviglioso.
0: Ma io ormai sono curioso del...
1: Cosa potremmo far sentire i nostri radioascoltatori? Io pensavo a un A te di Giovanotti, che dici?
2: No, A te di Giovanotti...
0: Niente.
2: Però facciamo così, ora scegliamo una canzone, chiudiamo con quella canzone lì, salutiamo i nostri amici che ci stanno ascoltando,
0: Rosalba,
2: Fiorella,
0: chi ci ha scritto
2: che non ci mettono mai
0: nomi mannaggia loro,
2: scrivete Pasquale, Marica, Antonella ci stava ascoltando.
0: Antonella ci stava ascoltando anche, sì.
2: Antonella da Roma, tutti gli amici di Pozzo di Bovalino.
0: Gli amici di Pozzo.
2: E gli amici che sono collegati a Bari, perché ce ne sono nel camping a Bari che ci stanno ascoltando. E addirittura, Mimmo, devi sapere che la signora... Ah, proprio la RAI, ha messo le casse fuori, tutto il camping sta ascoltando noi.
0: No. Ok, poi mi dite, dove si trova, così non ci passa.
1: Marina di Ostuni.
0: Bene, ok.
1: Quindi non puoi passare perché è sull'Adriatica.
0: No, ma non si sa mai. Tu vuoi venire a fare un aperitivo a Marina di Ostuni? No, non posso, mi conoscono.
2: Ti menano proprio.
1: Quindi c'è una comunità di indiani lì.
0: A parecchiate, parecchiate, Ostuni, palacati.
2: Esatto, sono proprio loro. Quindi vedi che di puntata in puntata noi aumentiamo sempre di più,
0: certo.
2: Non il livello culturale, quello sa, basta sempre
0: quello
2: di
0: no,
2: più.
0: Ma anche il monitor,
2: tutto, però il numero dei radioascoltatori aumenta. E la cosa che fa specie, riguardando il server, quindi i dati dell'audience, come si dice, audience. Correggetemi quando sbaglio.
0: Lorenz. In realtà si dice Lorenz. Ho detto correggimi.
2: La sera si vede che è in India.
0: India. Traduco.
2: Qual è il fuso orario dell'India?
0: Perché India?
2: Qual è?
0: A 03 che peca, a 04 crica 0. Ma scriveranno, io non lo so.
2: Quante sono? 6 ore, 7
0: ore? 6 ore, facciamo che sono lì, facciamo le 2 e mezza, 3.
2: 2 e mezza, 3 di notte.
1: Di notte? Beh, cioè ci ascoltano di notte, tu pensa.
2: Loro sono avanti.
0: Sì, no. Perché non lavorano?
2: No. Infatti, loro alle.
0: A Ritbara?
2: Riproposizione della puntata alle ore 21. L'India. Baraka. Schizza in alto.
0: India, pare che pom.
2: Cioè, proprio ragazzi,
0: anche l'onomatopea.
2: No, ma è proprio così.
0: Cioè, schizza in alto, cioè, in indiano. Ci pare che pom.
2: I fuochi artificiali facciamo. Quindi va bene. Facciamo col boh. Allora, no, perché se più andiamo avanti, più sprofondiamo.
0: E soprattutto si fanno le 18
2: visto che ancora abbiamo delle cose da fare. Poi io domani purtroppo sarò assente, quindi allora sai come chiudiamo, Giovanni? Salutiamo tutti,
1: ciao a tutti.
2: E poi
0: ciao a tutti.
2: No,
0: pensavo di andare.
2: No, io dico, noi salutiamo tutti e riproponiamo Non servono parole.
1: Giusto. La trovo giusta.
0: Mi piace, ma di chi è? Qual è? Le proponiamo, perché prima... Vabbè, non mi dilungo, ma mi guardate male.
2: Senti, ma tu hai capito?
0: No.
2: Realmente.
1: Che cosa abbiamo combinato?
0: Volete fare un film, voi due? Un film insieme?
2: Facciamo due. Un film insieme. E questa è la colonna sonora.
0: Che fanno un viaggio, un cammino spirituale tra la
1: fiera dell'est e mio padre comprò.
0: Ah, che bello.
2: Bellissimo. Va bene, ragazzi.
0: Va bene.
2: Dopo un'ora e cinque minuti.
1: Sforato di cinque minuti.
2: Sforato di cinque minuti alla grande. E dopo di noi, tra 20 minuti circa, c'è la riproposizione della prima puntata di Voci di Corridoio. Ok? Che è in programma, la vedo che sta già lampeggiando,
1: sì,
2: sulla cabina di regia, sul monitor. E quindi, vi ringrazio per averci ascoltato, aver passato questa oretta con noi, e ringrazio naturalmente Mimmo per
0: grazie a voi
2: la sua presenza
0: e la sua serietà.
2: E la sua serietà. Ringraziamo
1: il professor Del Vecchio.
2: Del Vecchio, che è stato, ha fatto veramente un intervento meraviglioso. Un grazie naturalmente a Giovanni.
0: E Murzupino, ci si vediamo alla prossima puntata.
1: Vai. In indiano?
0: Aparik Poman. Perfetto.
2: Alla prossima puntata.
0: Akarikiti.

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

Buongiorno a tutti. Benvenuti all'intervista alla storia. Qui con me i ragazzi della prima C: Christian, Meriem, Gioele, Gabriele, Nicole e Aurora. Oggi intervisteremo uno dei personaggi più grandi della storia romana, Diocleziano.

0: Augusto Diocleziano, siamo onorati di averla al nostro fianco in questa prima puntata di Intervista alla Storia. Sappiamo che il suo nome è legato a una strana profezia, un certo Apro. Ora ci faccia un po' capire. Apro, in latino, vuol dire cinghiale, ma di certo lei non è diventato imperatore dopo aver ucciso un cinghiale. Ci faccia un po' capire. Come sono andate le cose?
1: Sono molto onorato di poter partecipare a questa intervista. Comincio col dire che quando sono nato, nel 244, ad Oclea, nella provincia romana della Dalmazia, l'impero si trovava in un terribile crisi di successione in cui le varie legioni stanziate in ogni parte del mondo acclamavano imperatori continuamente, come se questo ruolo fosse una passeggiata e legato soltanto al comando dell'esercito. Gli storici hanno definito questo periodo anarchia militare. L'impero era troppo grande e c'era bisogno che Roma tornasse ad avere un Augusto in maniera stabile. Anche io decisi di inserirmi in questa situazione difficile. Una sera una profetessa, mentre ero in un'osteria, mi disse che sarei diventato imperatore solo dopo aver ucciso un Apro. Mi sembrava molto strano, dato che Aprum in latino significa cinghiale. In realtà Apro, a cui si riferiva la profetessa, era il prefeta del preterio Ario Apro. Molto spesso uccidevano gli imperatori per diventare loro stessi imperatori. Anche Ario Apro aveva ucciso il vecchio imperatore Numeriano. Allora, mentre l'esercito mi acclamava imperatore, sguignai la spada e uccisi davanti ai miei soldati il prefetto Ario Apro.

0: parli un po' del suo regno. Alcuni storici hanno parlato di un passaggio dal principato al dominato. In che senso? Si sentiva un po' un dio sulla terra?
1: Beh, di certo in un modo per rafforzare il mio potere e quello degli imperatori in generale. Era quello di aumentare il mio potere. Tutti mi chiamano Dominus, che in latino significa signore, e mi consideravano un dio. Come un dio mi facevo vedere quasi mai, e chiunque avesse voluto essere ricevuto da me avrebbe dovuto inginocchiarsi fino a quasi baciarmi le punte dei piedi. I cittadini erano diventati dei sudditi.

0: Il suo governo è celebre per l'istituzione della tetrarchia. Cos'era e che scopi aveva?
1: Dal momento che l'impero era immenso, capì che non potesse più essere governato da un unico uomo. Dunque, nel 293, nominai altri 3 uomini di mia fiducia. Si creò così un governo di 4 imperatori, chiamato tetrarchia. La tetrarchia risolveva così i problemi della successione, che come possiamo fino ad allora era in mano dell'esercito. Da quel momento furono nominati 2 Cesari e 2 Augusti, che governavano rispettivamente le parti occidentali e orientali dell'impero. Io e Galerio, mio genero, governammo la parte orientale dell'impero, mentre Massimiano e un collaboratore, e Costanzo Cloro, suo figlio adottivo, governarono la parte occidentale e risiedettero a Milano e a Treviri.

0: Durante il suo regno, il cristianesimo era sempre più diffuso. I cristiani, da quello che sappiamo, non gli erano tanto simpatici.
1: È proprio così. Pensate che nel 303 ho emanato un editto con cui ordinavo la distruzione di tutte le chiese cristiane, la confisca dei testi sacri e l'esclusione dei cristiani dagli incarichi pubblici.
0: Che messaggio lascia al presente?
1: Credo che al giorno d'oggi sia necessario ricomporre il conflitto in corso attraverso l'istituzione di un'autorità centrale forte. È necessario affrontare le crisi globali e agire con decisione.

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.